0: Che bello chiudere così invece la sequenza mixata con Emma, il featuring di Arcomi, era l'ultimo successo dei nostri quattro che poi appunto compongono il poker. La sequenza mixata, sono le 2:15, l'appuntamento è rinnovato durante la prossima ora.
1: Svegliati col sorriso.
2: Good morning.
1: Con tutti pazzi per RDS.
3: Le meglio battute.
4: Parliamo di Mitch Hedberg. Una volta ho bevuto del Jack e Coca con il lime. E ho notato che il lime galleggiava. È un'ottima notizia, la prossima volta che vado in barca e mi riparto, mi attacco ad un lime.
5: Certo.
4: Mi piacciono le scale mobili perché non possono mai rompersi, possono solo diventare scale.
1: Dalle 7 alle 10,
2: every morning,
1: l'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Dai, che anche questa notte vi regaliamo l'RDS Bag perché tra poco torna il Vocaboradio.

E allora desiderio esaudito anche questa volta, perché come avrete intuito torna il nostro gioco, il Vocaboradio. Spero abbiate sfogliato il vocabolario in questi giorni, perché sicuramente è un'operazione che vi sarà molto utile per vincere l'RDS Bag. Come sapete adesso io vi darò una definizione e voi dovrete risalire appunto alla parola di questa definizione mandandoci i vostri messaggi, mi raccomando vocali, vocali con il vostro nome e con la soluzione. Io ce l'avrei la definizione, sono pronto per darvela. Eccola qua: l'atto di decidere con calma cosa fare, organizzando ogni dettaglio molto prima di passare all'azione. Ripetiamo: l'atto di decidere con calma cosa fare, organizzando ogni dettaglio molto prima di passare poi all'azione. Qual è la parola di questa notte del Vocaboradio? Siete voi che dovrete appunto indovinarla con i vostri messaggi al 38822 38822. Mi raccomando, vocale, messaggio vocale con il vostro nome e poi con la soluzione anche questa notte. E qua bella fresca che vi aspetta la RDS Bag, che poi è il premio che vi doniamo durante gli appuntamenti del weekend, ma mi dicono non solo, anche durante la settimana. 38822 38822 se volete giocare anche questa notte con il Vocaboradio. Intanto sentiamo questa di Damiano David.

0: David su RDS. Allora iniziamo subito con una bella tripletta. Ecco il primo messaggio, vai.
1: Pianificare.
0: No, mi spiace, non è pianificare. Secondo.
2: Ciao, sono Marco, la parola è pianificazione.
0: Niente.
2: Ciao, buonanotte.
0: Ciao Marco, niente.
3: Ciao, sono Nellina, sì? La parola è pianificare.
0: Niente da fare, mi spiace, Nellina. Vediamo adesso, c'è Carlo da Genova, sì.
4: Ecco. Pianificare.
0: Niente, niente.
4: Carlo da Genova.
0: No, ecco, sgombriamo il campo, non è pianificare, non è pianificazione. Ne sentiamo un altro, vediamo Rocco.
5: Ciao, sono Rocco da Guardia Grele.
0: Sì?
5: La parola è ponderare.
0: Ponderare, finalmente almeno una parola diversa, ma non è questa. 38822, 38822, stiamo giocando con il Vocaboradio anche questa notte per regalarvi l'RDS Bag, ma intanto vi regalo una delle nostre novità.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
7: Novità RDS. Fulminacci, maledetto me.

We belong together, Harry Styles su RDS. Allora, pare sia impossibile, per esempio, andare a vedere una delle due date di Bruno Mars, che suonerà con il suo Romantic Tour a Milano durante il mese di luglio, come più volte abbiamo ricordato. Ci vorrebbe, per esempio, un miracolo, e noi ce lo abbiamo. Abbiamo un miracolo per farvi vedere gratis Bruno Mars, perché vorrei parlarvi di questa bella storiella che arriva dal Giappone. Non so se avete mai sentito parlare del santuario di Fukutoku, che si trova appunto nell'omonimo quartiere di Tokyo. È stato costruito nel IX secolo, pensate, in onore di Inari, che è una divinità che si crede porti abbondanti raccolti di riso e prosperità. Quindi vi chiederete: ma cosa c'entra tutto questo con i concerti? C'entra, e come, perché oggi ospita centinaia di turisti e fedeli, ma la cosa particolare è che nessuno di loro chiede fortuna o lavoro, così come era, diciamo, la prerogativa

attiva di questo posto secoli fa, tutti coloro che pregano hanno un unico desiderio ben preciso, cioè biglietti gratuiti per i concerti. A quanto pare, insomma, questi desideri, grazie alla divinità Inari, vengono esauditi spesso e volentieri. Per comprendere questa tradizione però bisogna tornare indietro al 1590, quando appunto un eminente samurai, Tokugawa Ieyasu, visitò questo santuario, rimanendone così colpito da diventare mecenate, e negli anni successivi la cosa gli fece ottenere moltissimi privilegi, quindi primo tra tutti la possibilità di organizzare delle lotterie, e da lì è nata la tradizione, non si sa bene come, comunque negli ultimi decenni, di andare lì, genuflettersi e pregare per avere il biglietto gratis, magari appunto per Bruno Mars.

Quindi fatemi capire, per avere il biglietto gratis, per esempio di Bruno Mars, bisogna prendere un volo, andare a Tokyo, recarsi nel santuario di Fukutoku e pregare la dea Inari. Secondo me è meglio se ve lo cerchiate su internet, su eBay, risparmiate se non altro. Abbiamo sentito anche questa canzone nel frattempo, che si chiama Comuni Immortali di Achille Lauro, sulla radio 100% grandi successi nella notte dei guerrieri. Siamo qua in diretta fino alle 5 come ogni weekend, questa invece è Lady Gaga.

0: Lady Gaga, torniamo tra poco. Ci sono quattro successi, come ogni ora torna tra un attimo la sequenza mixata.
1: Sui mezzi pubblici, sul divano,
2: mentre cucini o fai sport,
1: noi siamo sempre

0: Grandi successi.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
3: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
4: Nella chat di classe mi minacciavano.
5: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: E quindi anche questa volta abbiamo messo in fila quattro successi solo per voi, cari amici ascoltatori. Lo ha fatto Luca Berardinelli e questa appunto è la sequenza mixata.
9: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
10: Emozioni senza pausa.
11: E poi dico che tu sei introvabile.
0: Solo questa è la sequenza mixata di...

0: ultimo mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Eh beh, abbiamo finito così con un happy ending, la sequenza mixata era Amica, con questa canzone appunto chiude il poker di successi, queste canzoni le messe in fila per noi Luca Berardinelli, appuntamento nella prossima ora.
1: In cucina,
2: in salotto,
1: in camera mentre ti rilassi,
2: con Alexa,
1: Google o Siri,
2: basta la tua voce,
1: chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e la radio riempie la tua casa.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Quindi questa notte siamo qui anche per sfatare una leggenda metropolitana, tra poco ne parliamo, però nel frattempo c'è Gali.

Sombre su RDS, lo sfascia famiglie, Homebreaker, questa è una canzone che abbiamo appena ascoltato insieme. A volte, insomma, sono proprio i single a sfasciare le famiglie, però siamo qua invece noi per scardinare un mito, un po' una leggenda metropolitana che recita che siano appunto i single, cioè la singlitudine, sia questo moltiplicatore di sesso praticato, cioè chi è single faccia più sesso rispetto agli altri, agli sposati, fidanzati. Non è assolutamente vero, perché parlano chiaro i dati del Censis che sono stati appena pubblicati, e per essere precisi il 31% dei single si definisce saltuario, quindi ogni tanto, quando capita, mentre il 32,5% dei single italiani è addirittura astinente, quindi non fa mai sesso, proprio mai mai, neanche quando capita. No, non c'ho voglia, preferisco la prossima volta magari. Allora, sebbene le app di dating abbiano facilitato gli incontri, soprattutto per i single, ovviamente come sappiamo molto bene negli ultimi anni, niente da fare, questi sono i numeri. L'approccio e l'attivazione del rapporto sembrano essere ancora un ostacolo, quindi la frequenza dei rapporti sessuali dei single è ancora fortemente legata al classico corteggiamento, conoscenza e poi scelta. Invece le cose vanno molto meglio per quelli che sono accoppiati, per quelli che hanno una relazione stabile, perché lì leggo che quasi il 35% è molto attivo, con due o tre rapporti alla settimana, il 31% è regolare, lo fa almeno una volta alla settimana. Poi ci sono anche tra gli accoppiati, diciamo, i saltuari, che per la felicità dei compagni o delle compagne, che hanno una cadenza dei rapporti ogni 1-4 mesi. Quindi diventate single, che è meglio, se fate più bella figura forse. 3:47 nella domenica di RDS, sentiamo anche questa canzone che si chiama Dance Monkeys.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: RDS.
0: Elisa, amore è.
3: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
0: Fulminacci, maledetto me.

Quanta bravura, superstar Tiziano Ferro con il featuring di Giorgia su RDS. Due cose importanti, tra poco c'è il meteo, perché sapete che alle 4 in punto ci colleghiamo con il servizio Trebi Meteo, proprio per scoprire insieme come sarà il tempo di questa domenica 17 maggio. L'abbiamo iniziata molto presto insieme, sono qua dall'una per tutta la notte nella notte dei guerrieri, e poi sapete che dalle 4 in poi torna anche il semaforo verde, semaforo rosso, per scoprire insieme ai vostri messaggi al 38822 le ragioni intanto per cui siete già svegli a quest'ora della domenica, quindi semaforo verde, o beati voi, per chi va a dormire il semaforo sarà rosso. Intanto sentiamo Let Her Go, Passenger.

0: And you let it go, passenger, su RDS c'è il meteo, Trebi Meteo, il servizio Trebi Meteo ci racconta adesso come sarà il tempo per questa domenica 17 maggio. Sentiamo.
1: Temporanea tregua nella giornata di domenica 17 maggio dalle perturbazioni. Sulla nostra penisola il tempo sarà nel complesso buono, per lo più asciutto ed assolato. Ad eccezione per innocue nubi di passaggio, più probabili lungo l'Appennino, dove non escludiamo localizzati fenomeni, ma per lo più di breve durata. Il tutto con ancora un po' di vento, moderato settentrionale, le temperature restano sotto le medie del periodo. In alcune località non andremo oltre i 20-22 gradi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località, vi rimando alla nostra nuova app e Trebi Meteo.
0: Sono le 4 in punto, spaccate, precise in questo momento. Se volete sono qua ancora un'ora fino alle 5 nella notte dei guerrieri, anzi oramai questa domenica mattina, 17 maggio. Buona domenica a tutti, naturalmente, ai nostri amici il cui semaforo leggo è già verde, per esempio quello di Simona da Roma è già sveglia perché sta lavorando dalle 3, quindi verdissimo il suo semaforo. E poi anche Francesco, anche lui lavora, semaforo verde. Insomma, 388-22-388-22, sono qua per ascoltare e leggere i vostri messaggi. Ripartiamo da una sequenza mixata subito con questa di Elisa.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo

Perché ti viene voglia di cantare e ballare già quest'ora con Bruno Mars di Aja Smith. Sono le 5:09, siete su RDS del buono Gravela, pronti a cominciare. Per fortuna, amici, nel mondo succedono anche cose belle, ma soprattutto buone, perché c'è del buono news. Tre motivi stamattina per sorridere davanti al vostro caffè, perché oggi ogni tanto le buone notizie non solo arrivano ma fanno anche rumore. Partiamo dai dati, quelli seri. Secondo ILO e UNICEF, dal 2000 ad oggi il lavoro minorile è quasi dimezzato nel mondo, passando da 246 a 138 milioni. Certo, la strada è ancora lunga, ma significa che milioni di bambini, insomma, hanno smesso anche di maneggiare attrezzi pesanti, no? Per impugnare e invece penne e quaderni. Meno fatica, più istruzione. E scusate se poco. Ma restiamo in tema di libertà, perché? Perché in Abruzzo abbiamo un nuovo eroe nazionale, si chiama Libero ed è un orso marsicano che per un mese ha girato povero con un laccio d'acciaio dei bracconieri stretto al collo. Maledetti. Una lenta agonia che sembrava senza uscita finché il personale del parco non ha fatto il miracolo a Civitella Roveto. Lo hanno catturato, liberato da quella trappola e restituito poi alla sua montagna. Il nome Libero non è solo un soprannome, è una promessa mantenuta in questo caso ai bracconieri. Beh, diciamo che il karma ha un ottimo fiuto, proprio come l'orso. E se l'orso Libero vi ha fatto venire voglia di natura e di verde, sappiamo che non avete scuse. Fino al 2 giugno c'è la primavera delle oasi WWF. Oltre 100 aree protette in tutta Italia aprono le porte per festeggiare proprio i 60 anni del WWF. Il motto di quest'anno è Liberati in natura, è un invito che è quasi, diciamo, un ordine, quindi mollate il cellulare e lasciate perdere le notifiche e andate un po' a riscoprire, andiamo tutti a riscoprire cosa significa respirare davvero. Quindi, amici, dall'istruzione per i più piccoli, siamo passati attraverso la rinascita di un simbolo dell'Abruzzo, l'orso Bruno, non era l'orso Bruno, era l'orso e basta, fino alla bellezza, marsicano, è vero, fino alla bellezza delle nostre oasi. Oggi il messaggio comunque è abbastanza chiaro, la protezione vince sempre sulla distruzione. E allora, visto che l'orso Libero ce l'ha fatta, perché non possiamo farcela anche noi a staccare un po' tutto per un pomeriggio?

0: canzone estiva di Annalisa. A proposito di Per questo finisce un amore, tra poco scopriamo insieme su RDS invece i 5 linguaggi dell'amore e perché quel soprannome imbarazzante, molto intimo, che usate proprio in privato fa così bene al vostro cervello. Fra poco su RDS.
1: Se hai uno smart speaker in casa,
2: usalo come una radio.
3: Usalo come una radio.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
1: per riempire la tua casa di musica.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex?
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
5: Abbiamo acceso i motori della domenica mattina su RDS, buongiorno, Max Del Buono, Linda Gravella, anche Maurizio Rocca che bussa alla porta, anzi mette 4 successi, tutti in fila.
6: Scusa amore, ma non lo sapevo.
7: Il tuo gusto guida le nostre scelte.

0: Quanta delicatezza, che bella atmosfera. 1982, ragazzi, Human Nature di Michael Jackson chiude la sequenza mixata del nostro Maurizio Rocca, che salutiamo e ringraziamo. Siamo sul 265 del telecomando, del piccolo schermo, se volete anche guardarci, del buono Gravela fino alle 9, poi tutte le varie piattaforme, l'autoradio in macchina per chi si sta spostando già a quest'ora. Tra poco, ve l'ho già detto, vi svelerò il segreto dei soprannomi segreti e come sintonizzarsi sulla frequenza giusta del cuore. Fra poco su RDS.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
4: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Potevano essere tante cose. Pensavo che stessi.
5: Ma che avessi sciocchino, in mano, ma sei proprio uno sciocchino!
4: Che avessi diviso un falco a metà.
2: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
1: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
12: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
13: Nella chat di classe mi minacciavano.
14: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
15: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Ufficio cose smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
0: 20 alle 6, quasi l'alba, anzi qua nel Salento già c'è la luce del sole. Buona domenica, siete su RDS.

American Girls di Harry Styles su RDS Disco Nuovo, bellissimo. Allora, quante volte vi è capitato di pensare, amici, ma come fa a non capire quanto la amo, no? In rapporto molto stretto, diciamo, di coppia. Faccio di tutto per lei, ma niente. Il punto è proprio questo, quel tutto che pensiamo di fare, lo si fa nella lingua giusta? Punto di domanda, perché vedete, l'amore non è solo un sentimento, è proprio una questione di traduzione delle cose, delle parole. Allora, partiamo col dirvi che esistono cinque linguaggi dell'amore. C'è chi vive di parole di affermazione, chi, non lo so, ha bisogno di tempo di qualità senza smartphone tra i piedi, chi si sente visto attraverso un regalo inaspettato, magari, chi traduce ti amo in atti di servizio, cioè tipo, che ne so, riparare quella mensola che pende da mesi. E poi infine chi senza il contatto fisico si sente perso, anche se gli scrivete poemi ogni ora, messaggi chilometrici d'amore e d'affetto. Il cortocircuito nasce proprio qui, quindi noi tendiamo a dare amore nel modo in cui vorremmo riceverlo. Ma se io parlo, se dico regali e tu parli e dici abbracci, è come se fossimo su due frequenze radio diverse, no? Io ti porto un fiore, tu ti senti solo perché non ti ho tenuto la mano sul divano, ecco. Non è che l'amore si vive così, e non è che manca l'amore, manca il dizionario proprio. Quindi c'è un trucco per creare una frequenza tutta nostra, tutta vostra. Ci sono loro, i soprannomi, quei nomi buffi, a volte imbarazzanti, tutti ce l'abbiamo, tutti li utilizziamo, che usiamo proprio solo tra le mura di casa spesso, perché ci vergogniamo. Sapete che quando il vostro partner usa quel codice segreto, il vostro cervello rilascia una scarica di tenerezza mista a chimica, e quindi usare il nomignolo crea un noi esclusivo, diciamo un recinto magico dove non siete più due individui separati, ma una squadra con un linguaggio privato e il legame che si rafforza, un ricordo stupido, non so, che diventa un'ancora di salvezza. Che meraviglia! Allora, oggi vi chiedo: qual è il linguaggio del vostro partner? E soprattutto, qual è quel soprannome? Ecco, siamo curiosi. Soprannome imbarazzante che non oserete mai pronunciare qui in diretta, ma che vi fa sentire subito a casa. Dai, dai, vocale, prometto di non ridere, o forse solo un pochino. 388 22 388 22.

0: music, new hit music,
1: nuove tendenze,
2: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Cabana. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi.

0: senza di te.
1: Il problema è quando non volano più. Farfalle dello stomaco, Cioffi e Noemi su RDS. A proposito di rapporti di coppia e di farfalle, sentiamo questa nostra ascoltatrice.
2: Ah, guarda Max, se ci sentissero parlare in casa non ci riconoscerebbero. Lui è il mio orsacchiotto e io sono la sua farfallina.
1: Hai capito.
2: Buona domenica ragazzi.
1: Grazie, sì, parlavamo proprio dei nomignoli che possono fare, no? Creare quel recinto magico dove non siete più degli individui separati, dicevamo, ma proprio una squadra dove si crea proprio quel linguaggio bello insieme. I nostri nomignoli, se volete potete continuare a inviarceli al 388 22 388 22. The Greatest con Sia e Kendrick Lamar su RDS.

0: Ciao Max, io e la mia ex ragazza ci chiamiamo Bubba, lei mi chiama Bubba, io la chiamavo Punzel, per Rapunzel. Ciao, un saluto.
1: Per Rapunzel, bellissimo. No, diceva Linda, ecco perché vi siete lasciati. No, dai, stiamo scherzando, ma i nomini sono meravigliosi all'interno delle coppie. Dicevamo che creano proprio questa simbiosi, questo terreno fertile per cucire, imbastire proprio l'amore nel corso dei giorni e degli anni, si spera. Invece, su RDS, fra poco parleremo di viaggi. La Linda mi viene da Ibiza, da una settimana a Ibiza. Però se siete tra quelli che appena chiudete le valigie vi ritrova la febbre a 38, beh, sappiate che non è sfortuna, dice che sfiga, devo partire, stavo così bene. Tra poco vi spiego perché il vostro corpo vi tradisce proprio sul più bello. State con me.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Le lancette si riabbracciano alle 6-3 minuti e domenica 17 maggio, mattina presto, l'alba italiana di una domenica di vacanza per molti, di lavoro per tanti altri, e comunque se ci state ascoltando significa che vi siete svegliati comunque con la radio 100% grandi successi. Buongiorno, grazie di stare con noi fino alle 9 del buono e Linda Gravella. Dicevamo la vacanza che parte e voi non vi sentite bene. Dice: ma stavo bene fino a ieri che lavoravo. E fra poco parleremo della malattia del tempo libero, la leisure sickness. La musica invece dal 97, ripartiamo da No Doubt, Don't Speak.
2: All'inizio di ogni ora

Sono le 7:09, siete in diretta su RDS, si sente ormai già l'odore della crema solare, tra l'altro esposte su tutti gli scaffali nei supermercati, con il caldo che comincia ad arrivare nelle nostre auto, mettiamo anche un po' di crema solare sul viso perché il parabrezza fa proprio da lente, no? E comunque nell'aria le notizie che arrivano dalla 40ª edizione delle bandiere blu sono ottime per il nostro paese, amici. L'Italia si conferma un'eccellenza mondiale. 257 le località premiate, 11 in più rispetto all'anno scorso, in pratica l'11% delle spiagge più belle del pianeta si trovano proprio nel nostro stivale, sul nostro stivale, sotto i nostri piedi. La Liguria resta la regina indiscussa con 35 bandiere, ma attenzione alla rimonta del sud, della Calabria, per esempio aggancia alla Puglia, al secondo posto con ben 27 comuni premiati. Tra le new entry leggevo le perle come l'Argentario in Toscana, Teolada in Sardegna, due ritorni molto attesi in Sicilia, per esempio Lipari e Ispica, e insomma abbiamo l'imbarazzo davvero della scelta per il prossimo tuffo. Ma c'è una città che quest'anno festeggia due volte, ovvero Rimini. Non solo entra ufficialmente nel club delle bandiere blu 2026, ma lo fa con una svolta green radicale. Da ieri, 16 maggio, infatti, la spiaggia di Rimini è diventata ufficialmente smoke free. Niente sigarette sotto l'ombrellone, niente fumo in riva al mare, e occhio, il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. Eh sì, il comune fa sul serio, multe che possono arrivare a 500 euro addirittura. L'obiettivo è proteggerci dal fumo passivo, certo, ma soprattutto anche di liberare la sabbia dai mozziconi. Ricordiamo che restano i rifiuti più inquinanti dei nostri litorali. Ci saranno aree dedicate ai fumatori, ma per il resto solo aria di mare. È un trend che sta conquistando l'Italia, da Milano, Torino, ora anche le nostre spiagge più famose da nord a sud. A proposito, io vi trasmetto dalle marine di Ugento nel Salento, e anch'esse bandiere blu. Complimenti all'Italia che funziona.

0: 18 minuti in questo momento, in diretta Max Del Buono, Linda Gravela. Abbiamo parlato di vacanze, fra poco invece giochiamo al Cruciverso, si vince la bag. Vi invito ancora a prenotarvi, non abbiamo scelto con chi giocare. Il vostro nome e il nome della vostra città al 388-2238-822, messaggi scritti, vocali, quello che volete voi. Fra poco, 4 in fila, state con me.
1: Bella questa, che canzone era?
2: 100% grandi successi.
1: Carica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
3: Ovviamente un grande successo, RDS.
4: Ah, dai ragazzi.
5: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
4: Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Questa estate, accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
12: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto Fragole e Limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale.
13: Dimmi di sì.
12: Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
14: Scopri Hyundai i20. L'agilità di una city car. La sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro. Solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate. Da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Come siamo una bella grande famiglia, anche a quest'ora JJ Carrozzo passa a trovarci per mixare 4 grandi successi. Ci sono anche gli Oasis dal passato, ma cominciamo da questo.
1: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.

0: di Oasis, tra i nostri grandi successi era la sequenza mixata di JJ Carrozzo. Sono le 7.35 del buono Gravela. Devo dire che i candidati a giocare con noi al Cruciverso sono tantissimi, che hanno già mandato il messaggio di prenotazione al 388 22 388 22, ma siccome non abbiamo ancora scelto, avete ancora tempo, un paio di minuti, il vostro nome e il nome della vostra città per aggiudicarvi la bag stamattina. Fra poco giochiamo, state lì.
1: La radio è ancora più smart
2: con Alexa o Google.
1: Basta la tua voce.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
1: E siamo subito con te.
3: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Ciao! Entra pure, sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: 3, 2, 1.
5: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
6: Top, game, set, match.
5: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Salve!
9: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
8: Mi disdice adesso? Purtroppo non l'ho posto.
9: Ma, veramente?
8: Che male faccio?
9: Sì.
10: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Tra le tante che facciamo la domenica mattina, fra poco si gioca al Cruciverso 388 22 388 22. L'ho detto un po' così, però lo sapete.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile, Introvabile di Bresh, tra i nostri grandi successi, manca un quarto alle otto, io direi che siamo pronti a giocare, no? Sigla, andiamo Linda!
2: Uno, due, tre, quattro, facciamo tutti dai messi, facciamo una grande tv!
1: Siamo una grande tv, ci piace fare i versi e anche il verso, il gioco che vi fa vincere la bag, chi abbiamo? Buongiorno Alessio! Alessio?
3: Eccomi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Ale. Dove sei? Che sento un vuoto pazzesco. Sei in una piazza, dove sei?
3: Sono in autostrada, sto andando in università.
1: Ah, ho capito, perché? E come mai di domenica?
3: Perché sto prendendo un'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese e le lezioni sono di domenica, sfortunatamente.
1: Hai capito. E senti, è bella però questa cosa che ci stai raccontando. E quanta strada c'hai davanti ancora, Ale?
3: Un po'. Io vengo in provincia di Frosinone.
1: Di Frosinone.
3: Sì.
1: Ok. Bene, vai piano, nel frattempo ti teniamo con noi soltanto un minutino. Ti facciamo giocare al cruciverso, Alessio. La bella Linda Gravela ci fa sentire il verso di questo animale. Occhio orecchio, senti qua. Basta così perché è facilissimo. Allora, ti aiuto, Alessio. Nel casellario del cruciverso bisogna riempire 6 caselle. Io ti do la seconda, che è una A di questo animale, che si capisce che è un pennuto, no? Dal verso. Però ti dico che per aiutarti, quello di Punta Marina è diventato famoso in tutto il mondo.
3: Confermo che è un pavone, allora.
4: Esatto!
1: Sì! Bravo, bravo Alessio. Va bene, va bene, va bene. Perfetto, ti facciamo l'in bocca al lupo per oggi e ti spediamo in quel di Lanzi Porciano, in provincia di Frosinone, la nostra bag, che sarà tutta per te. Va bene Alessio?
3: Grazie mille.
1: Ti abbracciamo forte,
3: buona giornata.
1: Ciao. Vai piano, vai piano, incrociamo le dita. Ciao Alessio.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Lisa, amore è.
2: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
0: Fulminacci, maledetto me.

Alle 8 siete su RDS. Oggi è il 17 maggio, la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, e qui a RDS crediamo che la musica non abbia barriere, nemmeno l'amore. Quindi oggi più che mai alziamo il volume sul rispetto e sui diritti di tutti, perché la bellezza del mondo sta proprio nelle sue sfumature. Sii fiero di essere chi sei, perché il rispetto non è un'opinione, è un diritto di tutti.

0: Rihanna con Diamond su RDS. Avete presente, amici, quell'orologio fermo da mesi in cucina o quella scatola di regali dell'ex, che ne so, che non si sa mai nella vita, tutto torna. Ecco, tra poco, nella prossima ora, vi spiego perché la nostra casa in realtà sta complottando contro di noi, contro il nostro cervello, e vi dirò anche come uscirne vivi. Ne parleremo fra poco. State
1: anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: mesi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Vicini alle 8 della mattina andiamo in redazione RDS della nostra Paola Gubbiotti per fare il punto sulla situazione e le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: È accusato di strage e lesioni aggravate il 31enne che nel centro di Modena ha scagliato la sua auto contro i pedoni. 8 i feriti, 2 in gravi condizioni, 1 in pericolo di vita. Ad entrambi sono state amputate le gambe. L'autore del gesto è residente a Ravarino, nel modenese, risultato negativo ad alcol e droghe, italiano di origini marocchine, laureato in economia, in passato in cura psichiatrica. Ha tentato la fuga ed è stato fermato da 4 persone. Il capo dello Stato Mattarella chiama il sindaco e ringrazia i cittadini coraggiosi. Donald Trump deciderà a breve sulla ripresa degli attacchi all'Iran. La calma prima della tempesta, scrive sui social. Maldive, muore uno dei sommozzatori durante le ricerche dei corpi degli italiani. Le autorità di Malé indagano sul superamento del limite di immersione di 30 metri. A Roma è scattato il piano di sicurezza per i 2 eventi del Foro Italico. Roberta Lupi.
4: Oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe. All'Olimpico alle 12 Roma-Lazio per la 37esima di campionato, in contemporanea la finale di tennis di doppio maschile, in campo il duo Bolelli-Vavassori. Alle 17 quella maschile tra Sinner e Ruud, con la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto l'impiego di droni per il monitoraggio dall'alto, agenti della polizia fluviale e reparti a cavallo. Il piano operativo affidato alla Lega Calcio Serie A include la gestione dei flussi delle tifoserie tramite stewards, con corridoi di avvicinamento differenziati e procedure particolari per emergenze sanitarie e antincendio. Sede di raccordo e coordinamento dell'intero assetto operativo sarà il centro per la gestione della sicurezza dei grandi eventi della questura.
3: Le previsioni con Trebimeteo.
5: Ci attende una domenica con tempo in netto miglioramento sul nostro territorio. Dopo le piogge intense degli scorsi giorni tornerà infatti a splendere il sole. Temperature in ripresa, ma solo di qualche grado. Valori massimi infatti ancora al di sotto delle medie del periodo, con punte non oltre i 20-22 gradi. Soffierà inoltre ancora una vivace ventilazione tra Ionio e Basso Adriatico, che infatti risulteranno molto mossi. Venti invece in attenuazione altrove, con mari infatti poco mossi. Lunedì poi aumenterà un po' la variabilità per infiltrazioni di aria umida in quota. Dettagli su Trebimeteo.
3: Questa è RDS.
2: Siamo tornati domenica mattina su RDS, grazie alla nostra Paola Gubbiotti che tornerà poi più tardi alle 9, momento in cui arriveranno anche da Milano Chiara e Leo per continuare questo viaggio che abbiamo già cominciato alle 5 di stamani. Del buono che vi parla dal Salento a Milano, la mia dirimpettaia virtuale, la Linda Gravela che mi segue in regia. Tante cose da raccontarci anche in questa ultima ora. Ora guardatevi intorno un po' stamattina, non parlo solo della tazzina del caffè rimasta sul tavolo, parlo di quella sedia che è diventato un monumento di vestiti che non mettete da un sacco di anni. Parleremo fra poco di traslochi mentali. The Cranberries subito.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo

0: Quella del 2026, il passo è breve se c'è lo zampino di Bob Sinclair con Kaiser I Can Wait. 8 e 16 minuti, sono i nostri grandi successi e ci fanno compagnia sempre, 24 ore su 24 in diretta. In questo momento c'è Del Buono con voi fino alle 9 con Linda Gravela. Parlavamo di disordine non soltanto esterno ma mentale, anche di trasloco, di quel cassetto pieno di flaconi finiti, ricevuti nel 2012, oggetti che ci ricordano persone che invece non tocchiamo più. Quel disordine là, scusate, quel disordine là, fra poco ne parliamo, state con me.
1: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
2: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
1: Bentornato, RDS Summer Festival.
2: Il 14 giugno a Genova.
1: 20 giugno Rimini.
2: 27 giugno Monopoli.
1: 4 luglio Iglesias.
2: Scopri come partecipare su rds.it.
1: RDS Summer Festival.
2: La più bella festa d'estate.
1: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e

0: patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Dai, racconta.
2: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Quell'elettrodomestico rotto che tenete lì convinti che un martedì qualunque vi sveglierete esperti riparatori. No, amici, fra poco ne parliamo.

tra un disco e l'altro, la voce del buono su RDS. Stiamo parlando di disordine esterno, no? Qualcuno conosce, sicuramente c'è qualcuno che ha un amico o un'amica dove si trova bene nel suo disordine, dice: guarda, io mi trovo bene, io trovo le cose, sono così, sono nel mio mondo. Però c'è anche il discorso del caos mentale che unisce le due cose, perché la casa di tutti noi parla tantissimo, lo dicono gli esperti, è un po' che il nostro cervello sta ricevendo un messaggio preciso: qui si sopravvive, non si vive. Quelli bravi, proprio gli esperti, ci dicono che per esempio un ambiente caotico spara i livelli di stress direttamente nella stratosfera. Dice: vabbè, ma io sto bene nel mio disordine. No, non è così, perché addirittura è misurabile quel disordine. Ogni orologio, per esempio, fermo, che sarà pur vero che segna l'ora esatta due volte al giorno, no? L'orologio fermo è il simbolo di qualcosa che in realtà avete smesso di sistemare nella vostra vita. E quella scorta infinita di scatole vuote tenute per ogni evenienza sta lì. Non chiamate la prudenza, e paura un po' di affrontare le cose del futuro, ma anche del quotidiano, perché tutto deve avere più o meno una forma. Chi è veramente forte, per esempio, lascia andare, spesso butta via le cose. Non serve una rivoluzione, serve solo un po' di coraggio, magari un sacco nero della spazzatura, no? Ogni tanto buttare via il vecchio non è uno spreco, è come fare lo spazio a quello che siete oggi, non a quello che eravate 3 traslochi fa. Per cui, insomma, vabbè, è una battaglia che io ho fatto con mia mamma per anni, accumulatrice seriale, che non buttava niente, teneva tutto negli scatole, nei cassetti, eccetera. Vabbè, quindi oggi vi lancio questa sfida: tornate a casa.

0: casa oggi, scegliete una cosa, una soltanto, che vi trasmette magari ansia che invece che gioia, tristezza invece che felicità. Fatele fare un volo diretto nel bidone, come si dice, ordini la casa, ordini la testa, pare funzioni davvero. Fatemelo sapere se mai al 388-22-388-22. Su RDS c'è la bella novità di Elisa che ritorna, il suo nuovo, eccolo.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Elisa, amore è.

0: L'eclettico Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around su RDS, fra poco rubrica di tecnologia, anzi come amiamo chiamarla noi, tecnologia. Andremo nel Golfo di Napoli per spiare i vulcani sommersi grazie ad un robot, parleremo anche dei guardrail che sembrano usciti da un videogioco, fra poco su RDS.
1: La sfida è aperta, scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game, puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
1: RDS
3: 100% grandi successi.
4: 6 mesi per una visita dal dermatologo, mi irrito solo a pensarci.
5: E fatti la polizza Unisalute, in pochi giorni fai le visite e gli esami.
4: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
5: Ma va, fai tutto con l'app, è facile e veloce.
4: Allora la faccio subito.
6: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come

0: Come manzo, trota, anatra o salmone, con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: La tecnologia che corre più veloce della nostra fantasia. Fra poco, subito invece, tra le tante, anche questa di John Legend.

0: Samore J, ossessione, sono le 8.46 su RDS, c'è cioè tecnologia!
1: Tecnologia!
0: Se pensate, amici, che il futuro sia fatto solo di chat, di realtà virtuale, oggi vi porto nel mondo reale, dove però la tecnologia sta letteralmente, se vogliamo, ridisegnando il nostro modo di spostarci. Partiamo dalla Corea del Sud, dove hanno inventato il guardrail che non ti respinge, ma ti accompagna. Invece della solita lamiera metallica che fa danno, hanno installato una serie di rulli rotanti in plastica super resistente. In pratica, se un'auto sbanda, i rulli girano velocemente e accompagnano proprio il mezzo, il veicolo lungo la strada, evitando rimbalzi pericolosi e ribaltamenti. In pratica è come avere un cuscino rotante che ti salva la vita. Davvero geniale, chissà se verrà adottato anche dalle nostre strade. Ma se, come dire, preferite il treno invece all'auto, dimenticate le lunghe attese in stazione. La novità è questa, si chiama Railevo. È un sistema di taxi ferroviario autonomo disponibile H24. Immaginate allora i binari che diventano delle vere autostrade con veicoli che viaggiano non stop on demand, portandovi poi a destinazione senza fermate intermedie. C'è questa sorta di mix tra ingegneria e il modo di spostarci, no? La cosiddetta logistica, che promette di rivoluzionare il concetto proprio di trasporto su rotaia. Meno attese, più efficienza, no? Il sogno di ogni pendolare. Railevo, ne sentiremo parlare visti i tempi che corrono. E mentre c'è chi correrà in superficie, andiamo invece negli abissi, in realtà nel Golfo di Napoli, perché l'ISPRA ha appena collaudato un veicolo subacqueo autonomo capace di arrivare a 3000 metri di profondità. Questo robot in pratica esplora, monitora i vulcani sommersi e protegge gli ecosistemi marini. Quindi abbiamo una guardia del corpo tecnologica che vigila sul cuore della nostra terra, lì dove l'uomo non può arrivare. Dai rulli salvavita, insomma, della Corea, se non sbaglio, sì, ai taxi sui binari, fino ai segreti del Mediterraneo. La tecnologia non serve solo a scrollare video sul divano, ma a renderci il mondo più sicuro e incredibilmente più vicino. Tecnologia!

0: Vabbè, Emma con Ercomi, Vacci Piano su RDS Disco Nuovo e anche l'ultimo per questa prima parte della domenica, perché del buono va via vi saluta e con la Linda Gravela salutiamo anche il pavone. No, vabbè, abbiamo giocato.
1: Siamo?
0: Abbiamo giocato al cruciverso con il pavone.
1: Ma ci sono ancora i pavoni? Dov'è che erano i pavoni? In provincia di Ravenna, no?
2: Li
1: provincia
2: salutiamo caramente, ciao.
1: A Punta Marina, credo.
0: Sì. Punta Marina, notizia che è girata su tutti i giornali, su tutte le riviste internet del mondo, ragazzi.
1: Ma ragazzi, non è facile convivere con i pavoni. Adesso, Chiara, tu che convivi con me tutta la domenica mattina.
0: Lei si pavoneggia.
1: Tu che ti pavoneggi? Cosa ne pensi?
2: Se c'è un pavone,
0: che stai dicendo?
2: Se c'è un pavone tra i due, Amio non sono io.
1: Amio.
2: Il problema grosso dei pavoni, come abbiamo sentito il verso, tu immagina la mattina presto, vabbè, il gallo, tutto quello che ti pare.
0: Come i tacchini, no?
2: Più o meno quel verso culturale. Che poi loro sono così belli, così eleganti, e poi ti sparano questa.
1: Anche oggi
0: sai che sparano anche altre cose, mi sa che a Punta Marina il problema è anche
1: oggi
0: serio.
1: Ho ancora delle curiosità sugli animali, no. Parleremo anche dei leoni,
0: addirittura
1: gazelle,
0: senti un po' Leo di bello. Va bene, Chiara e Leo nelle prossime ore qui su RDS, anche al 265 del telecomando.
1: Grande
0: io torno
1: Max,
0: nel prossimo weekend.
2: Ciao
0: Lindina, ciao a tutti, ciao.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Buongiorno, buona domenica e ben ritrovata a Paola Gubbiotti.
4: Buongiorno.
3: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
4: A Modena oggi Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, dopo il folle gesto di un 31enne che nel pomeriggio di ieri con un'auto si è lanciato contro i pedoni, 8 i feriti, 2 in gravi condizioni, 1 in pericolo di vita. Ad entrambi sono state amputate le gambe. Il conducente è accusato di strage e lesioni aggravate. È un 31enne italiano di origine marocchina residente a Ravarino nel Modenese. È risultato negativo ad alcol e droghe. In passato è stato in cura psichiatrica. Il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale.
5: Tutti siamo molto preoccupati e ansiosi di avere notizie più dettagliate sulle ragioni alla base di questo atto. Il fatto è, a prescindere, gravissimo. Le nature e le ragioni possono anche essere molto diverse fra di loro e avere anche elementi di attenzione da parte di tutta la comunità nelle prossime settimane diversi. E ovviamente grande fiducia del fatto che presto si possano avere anche ulteriori notizie.
4: Alle Maldive riprenderanno oggi le ricerche dei subitaliani. Un sommozzatore è morto durante le operazioni di recupero dei 4 corpi dei nostri connazionali, recuperato quello di Gianluca Benedetti. Le autorità di Male indagano sul superamento del limite di immersione di 30 metri. Scatta lo sciopero dei treni alle 21 di stasera e per 24 ore si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Domani la protesta nazionale.

0: nazionale coinvolge anche il trasporto pubblico locale, scuola, sanità e vigili del fuoco. Lo sport, il calcio con la penultima di Serie A, le 12, le 5 gare delle squadre coinvolte nella corsa Champions, Como-Parma, Genoa-Mila, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e il derby della capitale, Roma-Lazio, il tecnico dei giallorossi Gasperini.
1: Noi in questo momento giochiamo contro noi stessi, noi abbiamo un traguardo da poter raggiungere, che fino a qualche tempo fa sembra molto più difficile, e quindi la concentrazione nostra è sui 105/68 in campo. Sappiamo che è un derby, ma noi, per noi è una partita veramente da cercare di vincere per raggiungere il massimo.
0: Alle 18 Inter Verona, con i nerazzurri che festeggeranno Scudetto e Coppa Italia con un pullman scoperto che arriverà fino a Piazza Duomo. Stasera le sfide salvezza, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. In Serie B, andata delle semifinali playoff, Juve-Stabia, Monza finisce 2-2, Juventus-Stabia. Tennis internazionale a Roma alle 17, la finale tra Jannik Sinner e il norvegese Ruud, in tribuna il capo dello Stato, nel doppio in finale Bolelli e Bavassori. La MotoGP in Catalogna, Alex Marquez vince la sprint race davanti ad Acosta, che oggi alle 14 partirà dalla pole position. Il Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvaez, l'ottava tappa, il portoghese Eulalio resta maglia rosa. E infine il volley maschile, Perugia batte Varsavia e vola in finale di Champions League. Questa è RDS.
2: Buongiorno. Leo Di Bello, Chiara De Pisa, buongiorno Chiara.
3: Buongiorno
2: naturalmente a tutti. Linda, c'è il piccolo te, oggi la De Pisa ha avuto questa bella idea di fare la radio in 3-4, perché c'è anche il piccolo Teo,
3: sì,
2: tuo figlio di 6 anni, quanto ha? 6 anni?
3: Sì, 6 anni, ogni tanto, sai, quando non ci sono, ma tanti mi capiranno, no? Quando non ci sono aiuti, uno si deve
2: arrangiare. Sentirete una voce diversa, è quella del piccolo Teo.
3: Se sentite un Teo, cosa fai? Sono io col microfono aperto, quindi va tranquilli.
2: Oggi super domenica di sport, poi abbiamo un sacco di cose, veramente ci divertiamo fino alle 13, ci sarà anche lo spazio dei bambini, eh?
3: Certo, hai voglia. Sì. Anzi, oggi la domanda la sceglie Teo.
2: Sì, oggi la sceglie Teo.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con successo.

0: Bene, casa in fiamme su RDS, buona domenica mattina, Leo, Chiara e Linda, buongiorno Linda.
1: E il piccolo Teo, perché il piccolo Teo sta mangiando i biscotti, gli faccio la telecronaca di che cosa fa il figlio di Chiara De Pisa oggi durante la diretta.
0: Poverino, l'ho buttato giù dal letto, presto che devo andare a lavorare.
1: Allora, poi scegliere se parliamo di animali adesso o dopo. No, creiamo sempre un po' di suspense sugli animali, a me piace questa cosa, che ogni domenica, da qualche settimana a questa parte, ogni tanto parliamo di animali, ma diciamo delle cose.
0: Ragazzi,
1: sì, ma non solo di

0: Swift, Elizabeth Taylor su RDS con Leo, Chiara e Linda. Buona domenica, ciao.
1: Buona domenica, tra poco la prima manche della sfida Team di Bello, Team de Pisa, oggi rivolta all'Eurovision Song Contest che ieri si è tenuto a Vienna. Devo dire, grandi ascolti TV che sono appena usciti. L'Eurovision ieri è stato seguito da 5 milioni di italiani di media col 36%, forse da quando hanno vinto i Maneskin, insomma negli ultimi anni è diventato un evento molto molto seguito. E ieri anche la classifica di Salda Vinci, che a un certo punto era secondo, primo, lottava nelle prime posizioni, forse ha aiutato a tenere così alto l'ascolto.
0: Deve essere bellissimo essere lì e vedere che tutte le nazioni cantano la tua canzone, sì, si esaltano con te, perché mi sembra che ci sia anche una sorta, vabbè sicuramente c'è la competizione, ci mancherebbe altro, però quando si esibiscono gli artisti mi sembra ci sia anche una voglia di ballare insieme, stare insieme, cioè se il mondo fosse come l'Eurovision.
1: Tra l'altro il pubblico italiano ieri ha votato Moldavia e Romania come televoto, no? Sapete che non si può votare per l'italiano, puoi votare solo per i paesi esteri. Moldavia e Romania hanno preso come dire il punteggio più alto. Va bene, tra poco la nostra sfida per canzoni che secondo noi avrebbero vinto anche del passato queste canzoni l'Eurovision. Arriviamo.
0: Aiuto.
2: Non solo musica.
3: Nella nostra app trovi anche la sezione

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Le 10:20 minuti, state ascoltando RDS. Tra poco giocheremo insieme Team di Bello, Team di Pisa. Preparatevi a votare.

0: Matteo Chiarellinda e la nostra sfida, un Eurovision secondo noi, come, cioè, cantanti,
1: canzoni
0: del passato che secondo noi avrebbero spaccato all'Eurovision rappresentando l'Italia.
1: Ragazzi, sul primo, allora, la sfida è Team di Bello, Team di Pisa, dovrete votare al 38822 38822 scrivendo Team di Bello, Team di Pisa, le scelte che vi sembrano migliori. Io dico solo, sì, sul primo,
0: io sono d'accordo,
1: che si chiama Adriano Celentano,
0: io sono d'accordo,
1: penso che la sfida sia indirizzata verso il Team di Bello. Sentiamolo.
0: Vai.

0: cioè, voi immaginate
1: una delle canzoni più belle.
0: Il molleggiato, come si chiama la canzone?
1: Prison Call National Chiusa.
0: Bravissimo.
1: E ti ho detto, è una delle mie preferite.
0: Sì, con Adriano Celentano, che non è che avrebbe spaccato, si sarebbe proprio mangiato direttamente l'Eurovision. Poi, seconda scelta.

0: Parliamo di bello.
1: Altro che Bulgaria, ragazzi. Altro che Bulgaria. Stash e The Colors con Italo Disco avrebbero sicuramente spaccato. E poi la terza scelta, già rido.
0: Guarda che sei andato benissimo fino adesso.
1: Ragazzi, la Malgi. Ma la Malgi nazionale.

0: lui sì, sarebbe, no? Con tutti i suoi ballerini, tutta la messa in scena, sarebbe stato meraviglioso.
1: Sarebbe stato stupendo, cioè magari hai visto mai l'anno prossimo Cristiano Malgioglio rappresenta l'Italia all'Eurovision, pensa che è il titolo.
0: Poi,
1: va bene, questo era il team di Bello.
0: L'ha commentato per un po' di anni l'Eurovision, Cristiano Malgioglio.
1: Allora, nei miei sogni ci poteva essere all'Eurovision a rappresentare l'Italia tranquillamente lei.

0: comunque ricordo
1: icona
0: nel
1: allo
0: mondo.
1: Stato puro.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. E poi mi chiedo perché non ci sia mai andato lui. Non c'è mai andato.
2: Dice di razze nuove.
1: Se li mangia, il giovane se va, se li mangia.
2: Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando.
1: Secondo me per contenere la carica dei giovanotti devi fare un palco che è almeno il doppio di quello che hanno.
0: Cioè io mi immagino proprio l'Eurovision.
1: Sì, che corre a destra e a sinistra, nonostante tutto Giovanotti rimane Giovanotti.
0: L'energia di Giovanotti che contagia tutto l'Eurovision, stupendo. E secondo me,
1: Secondo me
0: secondo me lei così sarebbe stata

0: c'entra con l'Eurovision?
1: Non lo so, ma secondo me ci starebbe benissimo.
0: Dovete
1: Chris
0: perdonarla, perché oggi ha qua suo figlio Teo di 6 anni, e quindi oggi è nel mood cartone animato.
1: Tu sai che la prima volta quando ho incontrato Cristiana D'Avena l'anno scorso, ho detto: Chiara, controllati, ho pianto. Sì?
0: Sì.
1: Ecco, sì, che lei poverina mi ha abbracciato e va tutto bene. Sì, sì, insomma.
0: Anche io, tra le cose ho fatto nella mia vita, ho chattato a volte con Cristiana D'Avena, parlando chiaramente di cose professionali, ci mancherebbe altro.
1: Vabbè.
0: Allora, ragazzi,
1: da questo
0: votate
1: momento in poi, adesso gli altri li cancello tutti.
0: Tindi Bello, Tindy Pisa, al 38822, 38822. Forza, Tindy Bello, dai, che forse
1: forza,
0: oggi vinciamo. Forza.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: infatti Smith, la sua voce, ragazzi.
1: Ma anche quello che dice in questa canzone, poi People have the power.
0: Come è andata la sfida?
1: Andata, Leo, sentiamo.
0: Abbiamo perso, come, che è successo?
2: Tindi bello, questa volta Tindi bello.
0: Grande, grande, dai che ce la facciamo.
3: Di bello, avevi la vittoria in tasca. E mi sembrava scegliere Malgioglio, dai. Ma dai, Tindi ma... pesa tutta la vita.
0: Ma la mangi.
4: Abbiamo vinto. Vincere.
0: Posso essere sincero?
1: Scherzo, vi voglio bene.
0: Sei tipo Sinner, cioè Sinner ha 34 vittorie di fila nei Master 1000, oggi cerca di vincere
1: tu
0: il sesto Master 1000 di fila, sì. No, io peggio di Alcarazzo, sto proprio, ne perdo, ma perdo tutte le settimane, ma com'è possibile? Dove sono finiti quelli del team di bello? Avete preso delle vacanze, ragazzi?
1: Ma sarà il tuo gusto delle vacanze?
0: Avete preso delle vacanze?
1: Sarà il tuo gusto personale che così così?
0: Ma perché, no, Cristiano Malgioglio?
1: No, io ero con te, cioè,
0: ma la mangi?
1: Allora, per me con Celentano, sì, con Celentano all'inizio per me tu avevi già vinto.
0: E invece l'ho perso con Celentano. Okay. Vabbè, comunque,
1: grazie,
0: ragazzi,
1: amici,
0: 1-0 per la De Pisa, ma non è finita qui. Tra poco la seconda mancia.
5: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
6: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
7: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
8: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
7: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
8: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e poi...

0: consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
7: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
6: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
7: La mia moglie è partita.
8: Sì, è venuta a salutare il bambino.
6: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Bevi.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Questa è RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa. Ha vinto la De Pisa la prima manche 1-0, ma non è finita qui.

quando ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

è una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione, siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione, guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia.

0: Giovanotti, le canzoni su RDS.
1: Giovanotti che ti ha permesso di vincere, ricordiamo, la prima manche della sfida Team di Bello, Team de Pisa. Allora, Festival di Cannes, va bene, oggi tra l'altro giornata importante anche oggi per un festival che durerà per tutta la prossima settimana. Tra l'altro, visto, ci sarà, insomma, sarà un'edizione speciale anche per i premi alla carriera che vengono dati. Però volevo invece parlarti, se sei d'accordo, della Biennale di Venezia, perché mi colpiscono sempre le cose più stupide, devo dire, delle notizie leggere che impattano. L'avrete letto del batacchio umano. Cioè al padiglione austriaco
0: non ci bastava l'opossum.
1: No, al padiglione austriaco, alla Biennale di Venezia, che si fa ogni due anni, se no si chiamerebbe la Biennale di Venezia, praticamente c'era una ragazza nuda che entrava in questa grande campana con una corda fino praticamente a 5 metri di altezza dal terreno e si arrampicava fino ad entrare dentro la campana. E praticamente a testa in giù, immaginati una ragazza nuda a testa in giù, lei diventa il batacchio umano. Quindi praticamente aveva

0: Succedeva...
1: Era necessario che fosse nuda?
0: Non lo so, era un'installazione artistica. Durante un minuto, durava un minuto all'ora, una volta all'ora, per un minuto lei entrava nella campana con questa cintura con delle cose di ferro ai lati che le permettevano, sbattendo contro la campana, proprio di fare il suono, no, okay, della campana. Usciva un po' intontita. Mi ha colpito molto perché in realtà la questione è molto seria, perché c'è dentro un messaggio che l'artista voleva dare, argomenti di riflessione, tra cui anche l'abuso del corpo femminile. Quindi era una cosa molto... Però è stata talmente strana, no? Non so se l'avete vista.
1: No,
0: voi.
1: Non l'ho vista.
0: Comunque l'idea, no, di prendere, di trasformarla in un batacchio umano, che lei usciva veramente stordita. Tu immaginati essere, no, percossa per un minuto dentro la campana per farla suonare. Poi il suono della campana, okay, obiettivamente era quello che c'è sempre.
1: Guarda,
0: no?
1: Quando si parla di installazioni artistiche, cioè, nel senso, non me la sento di dare un parere personale, perché sicuramente l'artista avrà avuto delle nobili, voglio sperare, delle nobili idee, no? Per cui dire a me sembra eccessivo che fosse nuda, a me sembra eccessivo questo, a me sembra eccessivo, poi va a togliere quella che è l'artistica. Città
0: sì, anche perché oggi, quest'anno nella Biennale di Venezia c'erano il problema dell'inquinamento e quindi si andava in quel senso lì, si parlava dell'invadenza della Chiesa nella nostra vita, si parlava dell'abuso del corpo femminile, cioè i messaggi che volevano...
1: L'arte,
0: no,
1: deve fare questo, cioè l'arte deve essere anche provocatoria da un certo punto di vista. Quando poi si parla di un essere umano in quel modo, non lo so, io ho il mio parere personale, però sicuramente fa parlare, quindi l'obiettivo dell'artista è stato raggiunto.
0: Qual è il tuo parere personale, quindi, che poteva evitare?
1: Volevo parlare invece io di Cannes, sì, perché Demi Moore ha fatto una dichiarazione che va contro quello che invece era stato detto precedentemente da altri artisti. Lei ha detto che parlava dell'intelligenza artificiale. Lei ha detto che non è un nemico da combattere, anzi, uso le parole, l'intelligenza artificiale è qui, combatterla significa ingaggiare una battaglia che perderemo, trovare modi per lavorarci insieme è la strada più preziosa da percorrere. Quindi non è più un nemico sotto un certo punto di vista, ma uno strumento da utilizzare in modo intelligente. Altri artisti in passato invece si erano espressi, passato remoto, cioè nel senso non tanto tempo fa, si erano espressi con attenzione perché l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro. Lei invece è andata un pochino controcorrente in questo senso, ha detto no, c'è, bisogna saperla usare, bisogna farlo in maniera intelligente.
0: Sono d'accordo, perché è uno strumento, ed è uno strumento, come dire, che bisogna utilizzare, come dice lei, in una maniera intelligente. Non dobbiamo essere sopraffatti dallo strumento, no?
1: Sono d'accordo.
0: Che è appunto l'intelligenza artificiale.

0: Guaraná su RDS. Allora, ci tengo a dire una cosa, perché giustamente Linda ha fatto un paio di ricerche e l'artista stessa è il Batacchio, cioè mi spiego meglio.
1: La ragazza che entra nella campana, sì, la Biennale di Venezia.
0: Sì, per quanto riguarda la Biennale di Venezia, Florentina si chiama Holzinger e
1: quindi lei stessa ha voluto lanciare un messaggio in questo modo.
0: Sì, quindi mi rimangio tutto, se è una sua scelta personale, se è, sono
1: invece io non mi rimangio niente contro il presidente della giuria del Festival di Cannes, che ha fatto una battuta sugli italiani dicendo

0: Non c'è nessun film italiano a Cannes, purtroppo, quest'anno, oltre al fatto che non siete neanche al mondiale di calcio. Francesi!
1: Togli il microfono!
0: Francesi!
1: Togli il microfono!
0: Sono francesi!
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Ancora buona domenica, ben ritrovata Paola Gubbiotti.
1: Buongiorno.
0: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa domenica mattina.
2: Si trova nel carcere di Modena, accusato di strage e lesioni aggravate, il 31enne che si è lanciato con la sua auto contro i pedoni in pieno centro. Restano gravi le condizioni di 4 degli 8 feriti, 2 ricoverati a Baggiovara, 2 all'ospedale maggiore di Bologna, entrambi in rianimazione, una donna in pericolo di vita. Sergio Mattarella e Giorgia Meloni oggi visiteranno i feriti, il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
3: Questa è una città che non si piega naturalmente di fronte a nessun atto intimidatorio, anche se grave come questo, e come sempre sapremo reagire con massima lucidità, fermezza e senso della comunità. Quindi ancora il mio ringraziamento va a questi 4 cittadini che hanno assicurato alla giustizia l'autore dell'atto. Adesso vedremo nelle prossime ore appunto cosa dovesse ulteriormente emergere dagli interrogatori e dalle indagini che si stanno seguendo.
2: 3 subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per assistere nella ricerca dei 4 italiani scomparsi durante un'immersione. Le operazioni sono state temporaneamente sospese dopo la morte di un sommozzatore coinvolto nella missione. Il premier britannico Starmer si dimetterà di sua spontanea volontà, lo scrive il Daily Mail citando fonti governative. Starmer lo ha confidato ai suoi amici più stretti. Quasi 100 parlamentari hanno chiesto un passo indietro del primo ministro dopo la sconfitta del partito laburista alle elezioni locali. Lo sport a calcio, penultima di Serie A, tra un'ora fischio d'inizio delle 5 gare che valgono la Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e il derby della capitale Roma Lazio. Alle 18 Inter Verona con i nerazzurri che dopo la partita festeggeranno Scudetto e Coppa Italia con un pullman scoperto che arriverà fino a Piazza Duomo. Stasera le sfide Salvezza, Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese. E a Roma gli internazionali di tennis, alle 17 la finale tra Sinner e il norvegese Rud, la vittoria al Foro Italico per un italiano manca da 50 anni. Adriano Panatta vinse al Foro nel 1976. Questa è RDS.
0: Le 11:03 minuti, ciao, buona domenica.
4: Di bello Chiara De Pisa con Linda in regia. Ricordiamo, per chiudere il discorso del Festival di Cannes, che viene data la palma d'oro alla carriera Barbara Streisand a Peter Jackson, regista del Signore degli Anelli e di Get Back, documentario molto bello sui Beatles. E prima facevo riferimento al presidente della giuria francese che ha preso in giro l'Italia. Io volevo sempre ricordarli che nel 2006 abbiamo vinto noi, Italia-Francia, abbiamo vinto il mondiale, testata di Zidane, eccetera. Beh, chiuso di però mi serviva come assist, perché tra un'ora, come giustamente ricordavano dalla redazione, anche meno, cominciano le sfide Champions. Si gioca a mezzogiorno oggi,
0: E per chi tifiamo oggi?
4: Non si dice. Noi siamo sempre obiettivi, De Pisa, obiettivi.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni con il successo.

0: Drive Safe su RDS in diretta 12:14, Leo Di Bello e Chiara De Pisa in vostra compagnia. Ringraziamo Linda, arriva il Paguro.
1: Ciao Pagu, ben
0: grande
1: arrivato.
0: Pagu,
1: ciao
0: regia.
1: Linda.
0: Allora, amici, arriva il momento di giocare. Seconda manche, Team Di Bello contro Team De Pisa. Cosa dovete fare? Vai Chiara.
1: 38822 38822. Schieratevi così in amicizia. Se volete essere del Team Di Bello, scrivete Team Di Bello. Se volete stare in squadra con me, che mi chiamo De Pisa e non Di Pisa,
0: scrivete Team De Pisa. Avrete la possibilità di giocare in diretta con noi. L'argomento, come la settimana scorsa, ci porterà a recitare insieme una frase iconica di un film famosissimo e si può vincere una RDS bag molto bella. Quindi mi raccomando, scrivete il numero, lo ripetiamo ancora una volta, Chiara.
1: 38822 38822. Diteci adesso se volete far parte del Team Di Bello o del Team De Pisa.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termine

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Vi siete prenotati in tantissimi, non è un modo di dire davvero così. Se vi chiamo uno 06.

0: Deglutire un casino questa canzone. Tom Walker su
1: che
0: RDS.
1: Che classe, veramente.
0: Sì, sì.
1: Uscire
0: sì.
1: da questa canzone per giocare alla nostra seconda manche. Qua bisogna essere in grado di recitare, soprattutto conoscere battute iconiche dei film della storia cinematografica mondiale. Allora, con me gioca Daniele, che è di Como, ma in questo momento si trova in Islanda, dove lavora, credo. Daniele, ciao, buongiorno.
2: Sì, esatto, ciao.
1: Cosa fai nella vita, Daniele?
2: Allora, io sono responsabile amministrativo.
0: Ah, ok.
1: Allora, domanda stupida, fa freddo? No, così, ragazzi, in Islanda.
2: In questo momento no, ci sono 8 gradi, sono 10 gradi col sole, quindi
0: non caldo.
1: Quindi è caldo, ragazzi, 10 gradi è caldo in Islanda, come cantavano,
2: fa caldo,
1: come
2: dire,
1: anche cantavano i pinguini tattici nucleari. Allora, Daniele, tra poco Chiara ci dirà una frase, cioè ci dirà un film, e noi di questo film dovremo completare una frase, ma ci arriviamo tra un istante. Vai, Chiara.
0: La mia campionessa di oggi con Famiglia Presso è Laura da Genova. Ciao Laura.
3: Ciao Chiara. Ciao,
0: ciao, come stai?
3: Bene, bene, stiamo andando dalla suocera a mangiare.
0: Che
3: grandi aspettative.
0: Ma ci credo. Senti, presentaci la tua famiglia.
3: Sono con mio marito Michele e mia figlia Alessia. Ci manca il secondo figlio, che è a Roma.
0: Ah, così. Ale. Va
1: quindi
0: bene,
1: c'è anche
0: ciao
1: l'aiuto,
0: Alessia, ciao Michele.
1: Anche l'aiuto. Vabbè, dai, noi che film dobbiamo fare?
0: Allora, voi dovrete iniziare con uno dei film più belli del mondo, che è Forrest Gump.
1: Forrest Gump, mi raccomando, completa la frase che comincio io, Daniele, ok? Allora, a un certo punto si dice: mamma diceva sempre.
0: No, recita.
1: Mamma diceva sempre.
0: Mamma diceva sempre.
1: La vita è come una scatola di cioccolatini. Vai, Daniele.
0: Come va avanti la frase?
1: Mamma diceva sempre.
2: È uno dei miei film preferiti, ma questo non me lo ricordo.
1: No, aspetta, Daniele, però è dall'Islanda, devi dargli un attimo.
0: Colpa al cuore.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatini. E poi c'è una seconda parte della frase famosissima.
2: Non sai mai cosa ti aspetta?
1: Quello che
0: ti capita,
1: sì,
0: dai.
4: Non sai mai quello che ti capita. Di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita.
0: Adesso la rifai recitando come Tom Hanks.
1: No, è stato bravo, Daniele. Bravo. Secondo me se la merita l'RDS bag. Vai, Chiara. Tocca
0: ora
1: a voi.
0: Laura,
1: dico io
0: me...
1: il film.
0: Sì.
1: Il film è Re Leone.
0: È Re Leone. Secondo me Alessia ci può aiutare in questo. Sei pronta, Laura?
3: Sì, sono pronta.
0: Ok,

0: Hakuna Matata.
1: Che cosa vuol dire Hakuna Matata?
0: Senza pensieri.
2: Brava, brava. Ragazzi, qui è una vittoria doppia. Un santo cielo, mica.
1: È stato bravo anche Daniele,
0: destino,
1: dai.
0: Il destino vuole che mia figlia fa teatro e quest'anno fanno il Re Leone.
1: Ragazzi, che fortuna. Mi stavo per dire quella C.
2: Sì, l'abbiamo capito.
1: Che fortuna che siete fortunati.
2: Dai, allora, due RDS bag volano. Ma te la mandiamo in Islanda,
1: come te la
2: Daniele?
1: Mandiamo, è vero, le RDS bag?
3: No, la mia famiglia è in provincia di Como, quindi potete mandarla lì.
1: Quando rientri dall'Islanda?
3: Il 5 giugno.
1: Okay. Ti aspettiamo. Ciao Daniele, continua a seguirci.
2: Ciao Laura, ciao Alessia, ciao, ciao Michele.
3: Ciao, ciao.
2: Vi arriva anche a voi a Genova le bag.
1: Baci.
0: Grazie. Ciao,
1: ciao. Ciao. Ma...
4: selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: RDS. Francesco Gabbani. Summer Funk.

0: su RDS.
1: Allora, devo dire prima una cosa, visto che c'è ancora in corso il Salone del Libro a Torino, suggerimento letterario di un libro che adesso devo andarmi a comprare anche io, che è John più Paul, cioè la storia di John Lennon di Paul McCartney, storia di un amore nato in musica che vale la pena essere letto, secondo me, come libro. Quindi John più Paul, segnatevelo, perché insomma, se vi piace la musica, la storia dei Beatles, sempre bisogna conoscerla, cioè ogni volta che c'è un libro ben fatto o un documentario ben fatto, vale sempre la pena darci un'occhiata.
0: Sono d'accordo.
1: Allora, tra poco c'è la telefonata, quella che facciamo per disturbare un po' il VIP. Oggi proviamo con la nostra amica Francesca Manzini.
0: Giochiamo in casa oggi.
1: Giochiamo in casa perché la Manza, come la soprannominiamo tutti, è uscita dal Grande Fratello, è stata eliminata ieri contro Adriana Volpe, credo.
0: Sì, credo di sì. Insomma, vediamo come sta.
1: Come sta, che esperienza
0: mesi.
1: È stata, cosa ci ha voglia di raccontarci. Caspita. Magari non ci risponde neanche, però
0: no,
1: tra poco ci proviamo.
0: Piena di cose da fare, però insomma proviamo a disturbare la Franci.
1: Tra poco insieme su RDS, restate qua.
2: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad!

0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: È il personaggio di cui tutti parlano in queste ore, in tanti lo fanno, è Francesca Manzini, appena uscita dal Grande Fratello, la nostra amica Manza, tra poco proviamo a chiamarla.

0: Da sola in the night su RDS 12.45 siete in diretta, do aggiornamenti sulle partite della Champions in corso, sono aggiornamenti anche un po' clamorosi perché la Juventus sta perdendo con il gol di Ndur, Juventus 0 Fiorentina 1, ha segnato Ndur, quindi è un risultato pesante per la Juve, il Milan pareggia col Genoa, questo momento sarebbe in Champions League la Roma perché la Roma sta vincendo il derby, gol di Mancini 1-0 contro la Lazio mentre il Como pareggia, quindi il gol di Mancini per la Roma in questo momento è pesantissimo perché porterebbe la Roma al quarto posto, mentre il Napoli, che sta vincendo 2-0 a Pisa, sarebbe terzo e sicuro di andare in Champions League. Quindi veramente occhio a quello che succede, perché in questo momento la squadra Gasperini sarebbe in Champions. Detto questo,
1: proviamo a chiamare la Franci, vediamo se risponde.
0: Proviamo a chiamare Francesca Manzini senza avvisarla, è appena uscita dalla casa del Grande Fratello, eliminata ieri.
1: Sarà già in un frullatore.
0: Sarà in un frullatore, però ci vuole bene, noi vogliamo bene a lei.
1: Vediamo.
0: Massimo che va, non risponde, non è che succede. Spero non ci manda quel paese in diretta, insomma. Veniamo in pace, cara Manza.
1: Domanda, tu la faresti un'esperienza come quella del GF?
0: Ma non lo so, che... bella domanda. È tosta, non è facile da fare. Questo potremmo chiederlo, perché è un'esperienza che secondo me anche fisicamente, mentalmente da reggere non è semplicissima.
1: È certo.
0: Sei al centro dell'attenzione, la Manzini starà dormendo.
1: Anche perché i coinquilini, tante teste, tante situazioni.
0: Però senti come squilla bene il telefono. È la prima,
1: un richiamino.
0: Allora, Paguro, io propongo questa cosa. Dai. Un richiamino, cioè una seconda telefonata in amicizia, fatta col sorriso del Pisa.
1: Ti ricordo che la settimana scorsa, vai col richiamino, fatto in amicizia, ti ho detto io

0: ti uccido.
1: Era la pennetta?
0: Sì.
1: Cioè, la settimana scorsa io ti uccido. Peggio di
0: io.
1: Ma poi
0: vi siete incrociati?
1: Sì, sì, me l'ha ripetuto anche a Sky. Non l'ha presa benissimo la penna, ma le voglio bene. Allora, non è vero.
0: Scusate,
1: non è vero,
0: la tosse, ragazzi. No, ogni tanto vengo
1: io ti uccido. Peggio di io ti uccido, cosa ci può essere?
0: Niente, un.
1: Dai, Manza, rispondi, cosa vuoi che sia?
0: Dai, ma sarai impegnata, poi.
2: Pronto?
1: Francesca,
0: Franci, ciao.
1: Manzini, ciao, sono Leo Di Bello,
0: e
1: sei
0: Chiara
1: in diretta
0: De Pisa,
1: su RDS,
0: sei in diretta,
1: occhio
0: ciao.
1: A quello che dici.
3: Amori della mia, quanto mi mancate.
0: Bentornata.
1: Come stai? Innanzitutto, prima domanda, come stai?
3: Distrutta.
0: Ti credo, Franci.
1: Seconda domanda, che esperienza è stata? Cioè, cosa, che con che sensazione ti sei risvegliata stamattina?
3: Distrutta.
1: Dice solo una parola.
0: Guarda che c'è il paguri in regia che sta,
1: che
0: ridendo,
1: sta ridendo.
0: Ti manda un abbraccio
3: il mio
0: gigante.
3: Pagurino.
0: Senti, sì, posso dire? Dimmi. Meno male che c'eri te nella casa.
3: Meno male che manda te.
0: No, veramente. Brava. Sai,
1: dai,
0: che stavo chiedendo?
1: Dimmi un po' che cosa ti lascia addosso. Dai, facciamo un discorso un pochino più serio. Cioè, che cosa ti lascia questa esperienza che hai fatto, che hai scelto poi di fare, no? Che ti è capitata?
3: Sicuramente,
1: che...
3: certo.
1: Dimmi un po'.
3: Allora, due cose. La prima è che veramente ti insegna a non farti condizionare dai giudizi altrui, che di solito ci distruggono, perché restiamo senza la nostra personalità e viviamo frammentati. E poi l'altra è che il suo occhio, quell'occhio lì che ti guarda, porta me a guardarmi dentro e a far sì che io sia ancora più voluttuosa, di stimolata, di vivere meglio il mio domani.
1: Quindi è stato più difficile il viaggio con te stessa o relazionarti con gli altri?
3: No, con me stessa, perché gli altri mi hanno massacrato, lascia perdere.
0: Comunque, da quello che stai dicendo si evince che sia tutto reale, cioè nel senso.
3: Allora aspetta, faccio un esempio, vi faccio capire. Avete presente Anna quando io faccio una cosa sbagliata e lei mi cazzia?
1: Ma io presento la Anna,
3: fai Anna per nove.
0: Franci, noi ti aspettiamo in diretta, torna presto.
1: Quando torni?
3: Finiamo martedì, io sabato dovrei stare. Poi non so se questo momento mi porterà una penale.
1: Ma adesso dove sei materialmente? Cioè, dove ti trovi?
0: No, vabbè, non hai detto niente di che,
3: Leo
0: Di
3: Bello. Leo Di Bello.
1: No, non è che ti volevo raggiungere, era un invito romantico.
0: Sembrava
1: un
0: invito
1: romantico. Sai quelle cose di.
0: Cioè, io mi scuso, ragazzi. Lei è senza
1: freni. Manza, ti si vuole del bene, sappilo.
0: Un abbraccio,
3: Franci. Io me ne voglio tanto.
1: Ciao, Manza, ti aspettiamo.
0: Ciao, bella, un abbraccio.
1: Ciao.
4: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: RDS non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%.

0: In for the weekend Coldplay, Beyoncé su RDS.
1: Allora, è finita per noi in questo momento. Sì, io tornerò in settimana, martedì, mercoledì, giovedì, insomma, con Petra. Sì, tre giorni, con Petra Loreggian al posto di Giovanni Vernia.

0: Cara Chiara,
1: io torno domani sera ovviamente come sempre con Mauro Casciari a partire dalle 19.
0: Adesso vi lasciamo con
1: Elisabetta e Jason. Grazie Paguro per essere stato con
0: ciao,
1: noi
0: Paguro.
1: Durante questa domenica.
0: Grazie,
1: vi vogliamo bene
0: anche. Grazie a tutti, ciao Chiara, ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: La radio che state ascoltando è RDS, siamo in diretta a 12.57, pronto Gianluca Gizzi da lui per ascoltare insieme le notizie di giornata.
4: Buon pomeriggio, l'auto sui passanti a Modena, sono 4 i feriti ancora in gravi condizioni, in ospedale la visita del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, fermato il 31enne alla guida del mezzo, italiano di origini nordafricane, non sono stati trovati segni di legami con movimenti terroristici, laureato in economia, in passato in cura psichiatrica. Lucio Pennella, questore di Modena.
5: L'autorità giudiziaria ci sta coordinando, stiamo cercando di profilare al meglio la figura di questo individuo. Mi sento comunque di rassicurare comunque la città di Modena, anch'io devo dire che il senso civico di Modena ha risposto alla grande, grazie a loro abbiamo subito potuto rendere innocuo questo individuo, questo ci rincuora, così come io mi sento di rincuorare i modenesi di non avere terrore di passeggiare per la città di Modena. È un episodio gravissimo, come ha detto il signor prefetto, abbiamo le idee abbastanza chiare, l'autorità giudiziaria ci sta abilmente coordinando, credo che insomma la situazione la chiariremo più presto.
4: Quasi 600 droni ucraini abbattuti nella notte, diverse le regioni russe colpite, almeno 4 le vittime, decine i feriti, la denuncia di Mosca. Sul fronte Kiev il numero 1 Zelensky parla di 52 morti in una settimana. Alle Maldive si attende la ripresa delle ricerche dei 4 sub italiani vittima di un'immersione, finora un solo corpo recuperato, arrivato sul posto il team di esperti finlandesi. Ora allo sport, Guido De Santis.
6: Calcio, la penultima di Serie A in corso, le 5 partite che interessano il discorso Champions, situazione all'intervallo 0-0 in Como Parma e Genoa Milan, Juventus 0 Fiorentina 1 Honduras, Pisa 0 Napoli 2 McTominay e Rachmani, Roma 1 Lazio 0 Mancini. Alle 15 la passerella per l'Inter scudettata che al Meazza gioca con il Verona, alle 18 Atalanta Bologna, stasera le 3 gare della corsa salvezza, Cagliari Torino, Sassuolo Lecce Udinese Cremonese. Tennis, il giorno delle finali maschile al Foro Italico di Roma, alle 14 il doppio Bolelli Vavassori opposto a quello composto dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos. Alle 17 il singolare, Jannis Sinner contro il norvegese Casper Ruud. Ciclismo, Giro d'Italia, si è partiti da Cervia, si arriva a Corno alle Scale con impegnativa salita finale. MotoGP alle 14, partenza del Gran Premio di Catalogna, in pole spagnolo della KTM Acosta e uno spagnolo Quiles si è aggiudicato la Moto3. Questa è RDS.
7: Let's go! Sono le 13 belle, precise, spaccate sull'orologio. Buona domenica, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
8: Buona domenica, 17 maggio. Questa è Casa RDS. Nella versione della domenica, come al solito, ci trovate dalle 13 fino alle 17. Mangiamo e ammazza caffè, dolce.
7: Gente che entra, gente che esce. Ce n'è per tutti. 5. Ovviamente, se vi va, 265, la nostra RDS Social TV, l'app ufficiale di RDS, sempre free a vostra disposizione. Posizione tutto gratis.
8: Abbiamo salutato Paguro, Alessio Lettaroli.
7: Paguro, buongiorno.
8: Regia, fino alle 5.
7: Ci siamo veramente
8: fino
7: tutti.
8: Alle 5 l'ho detto forse 7 volte in 10 secondi, quindi sapete fino a che ora trovarci.
7: Non ho capito fino
8: alle 5.
9: Inizio di ogni ora.
10: I tuoi ricordi
9: e le tue emozioni
10: con un successo.

0: Fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro perdutamente su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Fatto la spesa questa settimana?
2: Ho fatto la spesa.
1: Ci devi anche pensare.
2: Sì. No, stavo pensando quando sono andata. Ah, venerdì sera sono andata a farla, sera, cioè tipo alle 18.
1: Che metodo hai utilizzato per farla?
2: È il metodo del mio fogliettino con tutta la mia lista nelle note del telefono.
1: Alla
2: spunto la
1: maniera.
2: Roba che devo comprare, so, vado precisa. Però c'era l'inferno in terra alle 18 al supermercato di venerdì.
1: L'orario è quello, ma c'è un metodo che va a ancora meglio, lo dice la scienza dell'internet.
2: E allora
1: il mondo del web.
2: Togliamo il camice e ci affidiamo agli scienziati.
1: Metodo 5-4-3-2-1, che non è una formazione calcistica, non è niente di tutto ciò, ma è un metodo molto semplice, diventato virale in pochissimo tempo per spendere meno, evitare sprechi, organizzare meglio i pasti e fare la spesa molto più velocemente. Come funziona?
2: 5-4-3-2-1, quindi ogni numero corrisponde ad una
1: prodotto.
2: Macro categoria.
1: 5 verdure, 4 okay. tipi di frutta, 3 fonti proteiche, 2 carboidrati e un prodotto jolly, uno sfizio, dici così, me lo concedo.
2: 5 verdure va bene, 4 frutta, ok,
1: sì.
2: Comprare sempre stando attenti a non far scaderla, no? Perché a volte, sai quando tipo i sacchi quelli di mele, no?
1: Fai il carico.
2: Ah, c'è dentro 1,5 chili di mele, guarda, le prendo perché mi sento super salutare. Poi le mele restano lì e addio.
1: Arrivederci.
2: Stessa cosa con le arance, con i limoni, insomma, comprate il giusto, chiaramente, proteine, carboidrati, va bene da? Jolly che mi interessa invece.
1: Jolly può essere, non so, dei biscotti, cioccolato, del gelato, delle
2: uno
1: patatine.
2: Solo.
1: Uno solo. Non iniziare a cambiare le regole. Uno
2: no,
1: solo.
2: Certo è, non devo andare a fare la spesa affamata, perché se
1: no,
2: è uno degli
1: no.
2: errori principali andare a fare la spesa quando si ha fame. Perché,
1: perché spendi molto di più e poi compri cose che in realtà non ti servono nemmeno. Quindi il vero obiettivo è quello soprattutto di evitare degli acquisti impulsivi,
2: certo.
1: ridurre il caos decisionale ed entrare al supermercato con una struttura mentale bella, pronta, definita.
2: A me piace anche andare al supermercato così a guardare, a capire se c'è qualche prodotto nuovo, cosa c'è, ma che belle fragoline, scegli.
1: Guarda,
2: le cose con calma, magari in offerta.
1: Un portone gigante con me, perché io ho partecipato anche, non so se vi ricordate amici e amiche di RDS, c'era una challenge qualche mese fa, d'estate c'è stata, quella dell'ananas, devi mettere l'ananas capovolta nel cestino.
2: Da mo che la, cioè, la cosa dell'ananas.
1: Guarda,
2: per vedere che sei single.
1: Torna sempre,
2: sempre
1: certo. in auge. Io ho provato così, mi è andata malissimo, a momenti l'ananas mi arrivava qua, dritta nella fronte, però io mi butto per queste cose qua, poi va bene. Bene, poi va
2: ma
1: male.
2: Ha funzionato?
1: No,
2: quanto tempo si
1: no.
2: fa la spesa? 40 minuti, un'ora?
1: Io anche
2: sì,
1: un'oretta
2: dai,
1: e mezza a volte. Ma perché mi rilassi?
2: Ah, perché forza, se metti l'ananas nel carrello per cercare di broccolare, come minimo stai dentro un'ora e mezza.
1: Inizio a chiacchierare, così. Buongiorno.

0: non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.

0: Gaia, Bossa Nostra su RDS. Buona domenica.
1: Nel frattempo ci stiamo preparando anche per il Chi l'ha detto, eh? Sì. Sfida prontissima quella domenicale. Jason Gagliani e Elisabetta Sa.

0: a chi ci sfideremo a capire chi ha detto cosa.
1: Non tra non, cioè no. Non chiedendo
0: le frasi dei VIP,
1: famosi, capito? Certo. VIP, personaggi famosi che hanno detto cose ultimamente, capiamo chi ne ha sentite di più. Tu mi sembri uno studiato oggi, c'hai la faccia di uno che ha studiato.
0: Oggi sì, ma non soltanto oggi che è domenica, proprio tutta la settimana,
1: tutta la settimana
0: mi sono preparato, ripassato, vedrai che oggi vinco.
1: Allora ci sfidiamo tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. No, poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
1: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno sciocchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
8: Niente, a parte due carie e il ponte da sistemare.
7: Dai, poteva andare peggio.
8: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
7: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
6: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.
9: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
10: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
11: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
10: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
12: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Ufficiale, oggi il dolce lo regala Elisabetta Sacchi.
1: Lo regalo io.
0: Come no?
1: Se te lo chef, quello che fa.
0: Scusa,
1: da mangiare.
0: Eravamo d'accordo
1: cose.
0: Così. Io metto 4 grandi successi in fila. C'è
1: però
0: la sequenza.
3: Su RDS trovi la tua musica preferita, senza doverla cercare.
2: Samurai J.

0: messo via su RDS, chiude la nostra sequenza mixata, mettiamo via la sequenza mixata. Adesso, tanto per capire qual è il mood della, di casa Dica. RDS, della nostra domenica, della community nostra, e al 388-22-388-22, tra i tanti messaggi, è arrivato anche quello di Antonello, dice, vabbè, nuvole su Cagliari, sta uscendo il sole, per fortuna c'è RDS, Bob Sinclair è sempre giovane, sarà mica Bob Skincare?
1: Ma qui c'è un livello altissimo, c'è del budget,
0: c'è
1: secondo
0: budget.
1: Me. Speriamo ci sia anche per il chi l'ha detto, frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana, ci sfidiamo tra un attimo, state lì.
2: Siamo con te ovunque.
3: E in ogni momento.
2: Ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
4: 100% grandi successi.
5: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quindi?
2: E quindi vincerò io.
1: Ah, addirittura vinci tu, al chi l'ha detto? Pensavo volessi un premio, qualcosa, un trofeo.
2: Sono più che certo.

0: Colors, Rolling Stones su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Siamo prontissimi per il chi l'ha detto, eh?
1: Chi ha detto cosa? Personaggi famosi hanno parlato nel corso degli ultimi giorni. Capiamo tra noi due chi ne ha sentite di più. Voi potete, come al solito, suggerire al 388-22-388-22. Cosa si vince? Niente, la gloria eterna.
2: Beh, niente, però so, una forma di formaggio, qualcosa.
1: Una
2: di...
1: forma di formaggio.
2: Un caffè, mamma mia, che braccino. Parto io. Abbiamo pagato 2000 euro. Non ci hanno consegnato i mobili, ma io ho qui la bolla. Chi l'ha detto?
1: Qualcuno che ha comprato casa. 2000 euro per cosa?
2: Per i mobili.
1: Ah, vabbè. Chi ha comprato casa?
2: Pensa
1: Fedez
2: bene.
1: Ha comprato casa.
2: No.
1: Qualcuno che conosciamo tutti o che conosci solo tu?
2: No, che conosciamo tutti.
1: Conosciamo,
2: scusa,
1: tutti.
2: Sono VIP.
1: Ah, beh, certo.
2: Mica
1: sì,
2: per sbaglio, no?
1: Infatti. Dammi un indizio su che tipo di VIP. Cosa fanno? Canta.
2: Guarda, ti dico. Vediamo se sei. Lui ha aperto un negozio di carte collezionabili.
1: Sì, vabbè.
2: Ragazzi, qui.
1: Tommaso Zorzi.
2: No. Acqua.
1: Ma è un influencer, un cantante?
2: Siamo in ambito artistico. Ballerini.
1: Ballerini.
2: Ho detto Alini, quindi tutti e due, eh?
1: Tutti e due sono,
2: sì.
1: Veronica Peparini e Andreas Müller.
2: Giusto, 1-0 per la Sacchi. Sì, ah, sì, sì, davvero. Ma è uno scherzo, cioè lui ha fatto uno scherzo a lei, a Veronica, ha detto: guarda, non ci hanno consegnato nulla, abbiamo pagato. Io ho qui la bolla, impossibile. Tutta una burla.
1: Scherzone,
2: tutto fake.
1: Insomma, vabbè, ognuno
2: è stato virale, ragazzi.
1: Vabbè, allora ha detto: sono un artigiano della musica. Io come Michael Jackson, casomai Luis Miguel.
2: No, qui ragazzi, acquazzone, pioggia proprio a catinelle, zero total, bandiera bianca
1: subito.
2: Invece
1: è un personaggio di cui si è parlato molto in questi giorni.
2: Checco Zalone.
1: No, artigiano della musica, cosa c'entra Checco Zalone
2: con
1: la musica?
2: Conosco anche gli artigiani della qualità,
1: ho capito,
2: ci sarà anche quello della musica, ma non lo so.
1: È un'altra tipologia.
2: E mi servono degli altri aiutini,
1: un cantante italiano.
2: Tananai.
1: No.
2: Mettono una Irama.
1: No, più grande, molto più grande.
2: Dicendo Orcomi, ma...
1: No. Molto più grande, di cui si è parlato tantissimo in questi giorni, ieri sera,
2: Albano.
1: Ad esempio. No, ieri sera di chi si è parlato, ad esempio?
2: Sal Da Vinci.
1: Ah, ecco.
2: E allora bastava dirlo, scusami, no? Per sempre sì.
1: Arrivato quinto all'Eurovision, bravo Sal.
2: 1-1 palla al centro. Forse ho esagerato con il dimagrimento, ma l'ho fatto per arrivare pronta. Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto? Adele.
2: Non è Adele.
1: L'ha detto Arisa, allora?
2: No.
1: Non è Arisa.
2: Brava, siamo in Italia, ma non l'ha detto.
1: Siamo in Italia.
2: Sì.
1: Chi è dimagrata? Ah, Big Mama.
2: Ragazzi, è incredibile. È sbagliato perché non è lei.
1: Chi è che è dimagrata così tanto in Italia?
2: Dai, pensa.
1: Emma. No, perché è stata anche presa...
2: La regina del twerk.
1: A parole. Ah, Elettra Lamborghini.
2: Vedi che bastava dirlo. 2-1 per me, grazie.
1: Ma 2-1?
2: No, 2-1.
1: Non
2: hai indovinato niente, quindi è così. Continuiamo tra poco.
1: Sì, vabbè.
2: Può.

0: Music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Chiama Cabana. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RDS. Ancora un chi l'ha detto, ce l'abbiamo, anzi ce l'ho io per te. Ha detto:
1: aspetta, quindi se dovessi indovinare questo, cioè, poi mi porto a casa tutta la puntata.
0: Tutta la puntata,
1: tutto il cucuzzaro, vai, vai.
0: Ha detto: basta telefonate e messaggi. Fuori frustrazioni, drammi, questioni, perché anche un piccolo messaggio.

0: Può cambiarti l'umore. Chi l'ha detto?
1: Un influencer?
0: No.
1: Un personaggio di spettacolo?
0: Sì.
1: Quindi ambito attoriale?
0: No.
1: Musicale?
0: Quello musicale, sì.
1: Musicale. Vai sempre lì. Ma siamo in Italia o oltre oceano?
0: Siamo molto in Italia.
1: Molto in Italia?
0: Molto in Italia.
1: Ma range d'età, per esempio?
0: Beh, è su con l'età. Però è sempre giovane.
1: Ma mi rigioco Albano allora.
0: No, non è Albano.
1: Allora, ragazzi.
0: Ma non è che c'è soltanto Albano che fa musica e ha più di... tot anni.
1: Ligabue.
0: No.
1: Tiziano
0: però,
1: Ferro.
0: No, se non è Ligabue.
1: Vasco Rossi.
0: Sì, è Vasco.
1: Veramente?
0: Vasco,
1: signore e no. Signori, incredibile, ma questa domenica rimarrà nella storia.
0: Quindi sai cosa hai vinto?
1: Dica.
0: Che adesso io mi faccio indietro e le prossime 4 ore le fai tutte da solo, perché hai vinto tutta la puntata, quindi l'hai vinta tu, che la fai tu.
1: Ma grazie di...
0: Bravo!
1: Ma no, non funziona così.
0: Bravo!
1: Non ho capito
0: mi
1: il gioco.
0: Mi dispiace però.
1: No, non è così, no.

0: su RDS, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi.
1: Guarda che rimango solo perché ti voglio bene, perché voglio stare in onda fino alle 5.
0: E allora porta anche il premio con te, non lasciarlo lì in macchina, perché so che l'hai preparato con tanto amore e so che lo regalerai con estremo affetto.
1: Cosa? Io non regalo niente a nessuno.
0: L'ho venduta benissimo.
1: Però sì, non si è capito, però sì, sembrava una cosa seria.
0: Bravo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. Sentiamo le ultime con Gianluca Gizzi.
2: Buon pomeriggio. L'auto sui passanti a Modena si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati. Il 31enne italiano di origini nordafricane fermato per strage e lesioni aggravate. A inizio settimana il provvedimento sarà sottoposto a convalida. 4 i feriti in condizioni critiche stamattina alla visita del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. Alle Maldive è arrivato il team di esperti finlandesi per le ricerche dei 4 italiani vittima di un'immersione.

0: tensione. Iran, Trump, secondo i media, sarebbe pronto a rispondere agli, a riprendere gli attacchi. Teheran dice ha interesse a raggiungere un accordo. Se non succederà, passerà brutti momenti. Il mondo avrà un nuovo ordine anche grazie a noi. Le parole del presidente del Parlamento italiano. Siamo al calcio con la penultima di A, ultimi minuti delle cinque partite che interessano il discorso Champions. Il Como in vantaggio sul Parma per 1-0, il Milan 2-1 a Marassi contro il Genoa, la Fiorentina sta vincendo per 2-0 sulla Juventus, 3-0 del Napoli a Pisa, Roma-Lazio 2-0 per i giallorossi. In classifica Napoli è secondo e qualificato in Champions League. E in questi minuti al via la MotoGP in Catalogna e a Roma al Foro Italico la finale del doppio con Bolelli e Vavassori. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, solo delle nubi a tratti compatte potranno insistere lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime difficilmente andranno oltre i 20 gradi, clima sì nel complesso gradevole, ma valori che risulteranno ancora al di sotto delle medie di riferimento. Domani una blanda perturbazione transiterà sulle regioni settentrionali e coinvolgerà principalmente Alpi e Prealpi. Ancora sole invece altrove. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Let's go, pochi secondi alle 14 del pomeriggio. Per forza, se no erano, certo, potevano essere le 2 di notte.
3: Confuso orario.
2: E vabbè, questa è casa RDS, ben arrivati, ben stati, ben trovati.
3: Nel dubbio siamo sempre noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, c'è anche il buon Paguro in regia. Io sono rimasto un po' ancora sotto shock, devo essere sincero, per quanto accaduto proprio a Modena di quella notizia. Speriamo che insomma possano andare a fondo, perché un gesto del genere, secondo me, abbiamo superato la follia delle follie.
2: E speriamo che chi è stato ferito possa riprendersi nel migliore dei modi. Tra poco invece ci sfidiamo.
3: Alleggeriamo?
2: Sì. Ritardatari contro super puntuali, da che parte state voi?
3: Tu
2: dobbiamo capire. Io sono strapuntuale, anche
3: non
2: in anticipo.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con il successo.

0: Bacci Piano e Marco Omi su RDS. Le 2:12 in questo pomeriggio dobbiamo schierarci.
1: Sì, Bacci Piano fino a una certa, perché se arrivi troppo tardi poi rischi di essere fuori orario, la gente si arrabbia, quindi sì. Non lo so.
0: Allora, puntuali contro ritardatari, per capire voi.

0: calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: E allora che ne pensate di quelli che arrivano sempre in ritardo o al contrario, fin troppo in anticipo?
2: 388 22 388 22 per la vostra opinione, ne parliamo

0: chiesto e Karol G, Don't Be Shy su RDS. Allora, voi sapete che Jason ed io siamo molto sportivi.
1: Certo.
0: Soprattutto Jason è molto appassionato di calcio, moltissimo di tennis. Tra l'altro, oggi pomeriggio poi c'è la finale, quindi vabbè, seguiremo.
1: Però
0: anche
1: mi sto
0: quella,
1: impegnando,
0: però, dopo le 17. E invece abbiamo scoperto anche essere molto appassionato di golf. Lo scopriamo oggi.
1: PGA,
0: sorpresa.
1: Conosci, frequenti PGA Championship? Ah, è uno dei tornei più importanti del golf mondiale.
0: Sì.
1: Perché ne parliamo? Perché
0: importante
1: è successo,
0: tipo i mondiali di calcio.
1: Esatto, paragonato
0: cioè,
1: proprio a quello.
0: Tipo lo slam nel tennis.
1: Proprio quello, mamma mia, ma sei preparatissima. C'è un protagonista di questa storia, si chiama Garrick Higo, e è stato penalizzato per 30 secondi di ritardo. Cioè, non si è presentato quando dovevano tutti partire per iniziare a giocare a golf. Ha detto, no, me la prendo con calma, con comodo, arrivo un po' dopo, faccio il VIP.
0: Beh, no, non voleva fare il VIP, poverino, era convinto di avere tempo, soltanto che il tempo l'ha fregato. Doveva presentarsi al tee, che tu da esperto golfista ci spieghi.
1: Quello delle 5.
0: No.
1: Il tee anche collate.
0: È il luogo di partenza, ovvero il punto da cui si effettua il primo colpo, che è una piccola zona erbosa preparata appunto per il colpo iniziale. Buca 1, ore 7:18 del mattino. Lui è arrivato 30 secondi dopo. Nel golf, che è tutto molto preciso, non si può sgarrare neanche di pochi secondi, è stato penalizzato.
1: Dicono entro 5 minuti penalità di 2 colpi. Oltre i 5 minuti squalifica immediata, quindi Higo ha evitato sì la squalifica, ma ha ricevuto 2 colpi di penalità. E sappiamo bene cosa significa, perché avere 2 colpi di penalità a quei livelli, stiamo parlando del top a livello mondiale, può fare la differenza a livello di graduatoria,
0: sì,
1: no? Nella classifica finale.
0: Chi usa meno colpi possibili, certo. Quindi ogni colpo extra è già uno svantaggio, quindi parti già svantaggiato in questo caso. Nel golf ogni gruppo parte ad un orario precisissimo, quindi il torneo segue una tabella super rigorosa e un ritardo può creare poi problemi a catena che vanno a
1: susseguirsi uno con l'altro,
0: andare
1: così
0: addosso anche a tutti gli altri, quindi per questo è stato. Poi lui comunque ha giocato bene, non è andato nel panico,
1: si è rifatto.
0: Ha portato a casa il suo match.
1: Ha diviso un po' il pubblico questa cosa che è successa, soprattutto anche noi italiani, perché poi arriva in tutto il mondo, no? La notizia va virale in pochissimo tempo, in pochissime ore, tanti che dicono, vabbè, ma cosa vuoi che sia
0: 30
1: per 30 secondi? Proviamo a paragonarlo, non so, ai servizi che abbiamo qui in Italia, i treni, arriva un autobus un po' in ritardo, ha voglia lì a suon di multe,
0: allora,
1: sarebbe
0: circa
1: tutto diverso.
0: Allora, 3 treni ad alta velocità su 10 arrivano in ritardo.
1: Anche qualcosa di più, secondo me, però.
0: Insomma, il fatto che noi siamo abituati a normalizzare piccoli ritardi, però ad esempio in Giappone sono super fiscali, super precisi, quindi
1: chiedono
0: capita
1: scusa.
0: Qualcosa, addirittura c'era stato un caso di quel ministro, non so, che si era licenziato per un ritardo.

0: Sentiva in colpa,
1: minuti,
0: poverino.
1: Capito? Quindi vabbè, cosa che non succede da noi, però volevamo capire un po' la community di RDS da che parte sta, se siete super puntuali o ritardatari cronici e perché anche.
0: Come vi dividete, in quale fazione delle due? Messaggi vocali WhatsApp 3882238822.
1: Se vi è capitato anche magari di arrivare in ritardo ad un evento importantissimo, dici oh, sono arrivato tardi, che devo
0: può
1: fare?
0: Può succedere, come l'avete gestita? Subito la nuova di Irama.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Irama, Cabana.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Volevo avvisare la programmazione musicale,
1: sì,
0: che abbiamo deciso che la prossima domenica facciamo 4 ore di Backstreet Boys.
1: Ma
0: in
1: non
0: scaletta.
1: Credo, no, no, non no. penso funzioni così, non credo. Però abbiamo visto tutti il tuo entusiasmo sul 265, su questo codino finale. Oh, ti muovi bene comunque, posso dire. Hai fatto
0: Senti,
1: lezioni di...
0: siamo qui per un altro motivo. Parliamo di puntuali versus ritardatari. Da che parte state voi?
1: Chi c'è?
2: Sono Marco da Verona.
1: Ciao.
2: Io team super puntuali. Per me chi arriva in orario è già in ritardo.
1: Ma questa non fa una piega, detta così. Guarda, ci tengo a ribadire anch'io questo concetto. Non fa per niente figo arrivare un po' dopo, dire ma sì, ma tanto sai come sono fatto, io arrivo sempre così. No,
0: sì,
1: perché?
0: Come se fosse, per alcuni è come se fosse tipo
1: un
0: una
1: vanto.
0: Sorta di biglietto da visita. Ah beh, ma io sono in ritardo sempre. Però, cioè, non è carino nei confronti di chi aspetta del tempo, non è rispettoso nei confronti del tempo altrui.
1: Ti depenno quindi dall'agenda subito in 02. Cosa ne pensate voi? Da che team state? In che team vi schierate? 38822 38822.
3: Hai qualche minuto libero?
1: Sì.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Puntuali ritardatari, da che parte state?
4: 38822, 38822. In Italia massimo di...

0: Harry Styles, American Girls. Se siete curiosi di vedere un po' cosa ha combinato ieri sera ad Amsterdam, Harry Styles, per una data del suo Together Tour, potete andare anche sui nostri social, su Instagram, TikTok oppure su rds.it per un sacco di contenuti esclusivi, visto che eravamo là ieri
1: trovate
0: sera.
1: Tutto. Invece, che ne pensate di quelli che arrivano sempre in ritardo, al contrario, che arrivano troppo in anticipo?
0: Da che parte state? Puntuali o ritardatari?
1: Chi c'è?
2: Ciao. Odio i ritardatari, ma quelli che ci mettono un'ora e mezza, come una mia amica che ci ha invitata a pranzo,
0: sì,
2: con dei bambini suoi, anche i miei, altre persone. Quando sono arrivata a casa sua, l'abbiamo tolta dal letto, il suo marito è saltato dalla finestra e doveva ancora fare la spesa per pranzo, e era già mezzogiorno e mezzo. Questo sono i veri ritardatari. Ciao.
0: Ma questa si era dimenticata che eravate invitati.
1: Buongiorno, che ci fate qua? Ma come, eravamo venuti per pranzo?
3: Mamma mia. Salve RDS, sono Franca da Roma.
1: Eccoci.
3: I miei ritardi li gestisco, dipende dalle persone con cui ho appuntamento.
1: Cioè?
3: Ci sono persone importanti, sono super puntuale, anzi in anticipo.
0: Okay.
3: Se sono mie amiche cerco di essere puntuale, ma giustifico comunque i miei ritardi con delle scuse plausibili. Se non me ne frega nulla, non vado proprio all'appuntamento.
1: Come? Scusami.
0: Vabbè.
1: Cioè, amici di serie A, serie B, qualcuno sarà anche C2. In C2, zona retrocessione lì, un attimo.
4: Io vorrei essere puntuale,
0: sì,
4: al che mi preparo sempre molto prima.
1: Bene.
4: E poi immancabilmente mi succede qualcosa, tipo mi si rovescia, che ne so, la pastina, non trovo le chiavi, e perdo gli occhiali, non so dove ho messo, e quindi io ho
1: un problema,
4: sono
1: grave.
4: Rassegnata, perché qualcuno mi dice: guarda che ci sono gli angeli custodi che ti stanno mettendo in guardia da qualche evento spiacevole.
0: Adesso.
4: E quindi sono rassegnata.
1: Scusa, dalla pastina all'angelo custode, io non so che tratta
0: colpa
1: ci
0: anche
1: sia.
0: Agli angeli custodi.
1: Ma cambiare borsa, perché secondo me quando non trovate queste cose sono sempre in fondo,
0: sì,
1: nell'ultimo
0: sì,
1: scompartimento,
0: sì,
1: sempre quella.
5: Allora, io faccio ritardo per tutti gli appuntamenti con cui la lancetta grande viene prima delle 12. Per tutti gli appuntamenti dove la lancetta grande supera le 12 non sono così in ritardo, però è un ritardo puntuale, sono 5 minuti circa.
0: Il ritardo puntuale penso che sia una delle cose più belle che io abbia mai sentito.
1: Io mi tiro fuori l'orologio digitale, guardate voi le lancette perché è un problema. No.
5: Ciao. Allora, io sono ritardataria cronica,
0: ecco.
5: Ma non lo faccio apposta.
1: Figurati.
5: Cioè, da quando sono piccola, dall'asilo,
1: nata
5: ho sempre
1: così.
5: Perso il pulmino, alle elementari ero sempre l'ultima a arrivare in classe, alle medie perdevo il pullman, me la facevo a piedi, e mia mamma mi diceva: non t'azzardare.

0: tornare a casa perché non ti apro, te la fai a piedi.
1: Grande classico questo, eh.
2: Però siete in tantissimi ritardatari a questo punto.
1: Ragazzi, qui apprezziamo l'onestà. Che devi dire?
2: Sì,
1: scusa.
2: Vero.
1: Non è che devi sempre giustificare, ma no, ma io sei ritardatario, rimani tale. Fine.

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Chiudiamo l'argomento legato a ritardatari contro quelli che arrivano sempre in anticipo.
2: Sì, ci sono diverse tipologie di ritardo tollerato in base ai paesi anche.
1: Sentiamo.
3: A proposito di ritardo puntuale o ritardo non puntuale,
2: sì,
3: in Svizzera, io sono svizzero,
1: bene,
3: si attende 5 minuti, dopodiché uno prende e va via. Ci sono 5 minuti di tolleranza
1: massimi.
3: In Germania questi 5 minuti diventano 10 minuti, dopodiché
1: ciao,
3: si attende, va via. Mi è capitato di sentir dire in Spagna, probabilmente anche in Italia, che uno aspetta anche 15 minuti, quindi Svizzera 5, Germania 10, Spagna 15, Italia, boh, mezz'ora.
1: Non si sa.
2: Mezz'ora, c'è qualche racconto qua che ci avete mandato al 388-22-388-22 di chi parla anche di un'ora e mezza, un'ora e mezza di ritardo.
1: Sì, ciao, io vado via prima. Che ti pare? Sto lì a perdere il mio tempo,
2: no,
1: un'ora e mezza a aspettare te che sei a casa a fare la skin care.
2: 10 minuti. Ok, 10 minuti li tolleriamo, poi basta, famigliano alle balle.
1: Comunque arrivi in ritardo, minimo ma avvisi, minimo.

0: vi siete schierati nella domenica pomeriggio di RDS, ma qua abbiamo anche una regola di vita che arriva direttamente dalla Sicilia.
1: Dal sud, sì. Sentiamo chi c'è.
2: Buonasera. Ciao. A Catania non esiste ritardo. Se vogliamo vederci in tarda mattinata, diciamo in tarda mattinata, che varia fra le 9:30 e le 14.
1: Ah, così proprio.
2: Se ci vediamo di pomeriggio, varia dalle 15 alle 20.
1: Pure.
0: Ho capito, ma scusami, ci prendiamo un caffè in tarda mattinata? Io a che ora mi presento al bar tra le 9:30 e le 14?
1: Ma sì, con
0: quando
1: calma,
0: arrivo,
1: pigliati il tuo
0: qua.
1: Caffè, va.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Quali sono i fatti più importanti di questa domenica pomeriggio? Lo scopriamo tra un istante in redazione RDS con Gianluca Gizzi.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Buon pomeriggio, sono 4 i feriti ancora in gravi condizioni. Tra gli 8 passanti travolti da un'auto a Modena stamattina alla visita in ospedale del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. Fermato il 31enne alla guida del mezzo, italiano di origini nordafricane, non sono stati trovati segni di legami con movimenti terroristici. Laureato in economia, in passato in cura psichiatrica, non ha risposto alle domande dei PM. Il governatore dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale.
7: Chiaro che tutti siamo molto, molto, molto preoccupati e ansiosi di avere notizie più dettagliate sulle ragioni alla base di questo atto. Fatto è, a prescindere, gravissimo. Le nature e le ragioni possono anche essere molto diverse fra di loro e avere anche elementi di attenzione da parte di tutta la comunità nelle prossime settimane diversi. E ovviamente grande fiducia del fatto che presto si possano avere anche ulteriori notizie.
6: I 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, è arrivato il team di esperti finlandese per le ricerche dei 4 corpi ancora non recuperati e rientreranno stasera in Italia i 20 connazionali che erano a bordo dello yacht insieme alle vittime. La MotoGP, grave incidente nel Gran Premio di Catalogna, Costa ha avuto un problema alla sua KTM, Alex Marquez lo ha travolto ed è stato portato nel centro medico. È cosciente, moto distrutte, coinvolte anche di Gian Antonio che è riuscito a ripartire sia pure dolorante, pochi metri dopo la ripresa.

0: esaltro incidenti e di nuovo bandiera rossa. Calcio, la corsa Champions, vincono Roma e Milan a 2-0 il derby della capitale e 2-1 per i rossoneri a Genova, scavalcano la Juve sconfitta a Torino 2-0 dalla Fiorentina, bianconeri agganciati dal Como che ha battuto 1-0 il Parma. Per l'Inter in campo al Meazza col Verona la passerella scudetto. Tennis, al Foro Italico in corso la finale del doppio Bolelli-Vavassori al tie break nel primo set. Questa è RDS.
1: Pochi secondi prima di toccare le 15 sull'orologio, buona domenica amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Buona domenica anche sul canale 265 del digitale terrestre, c'è la nostra RDS Social TV, se siete a casa, se siete in un bar potete chiedere di accendere la televisione così ci seguite H24 oppure sull'applicazione se siete in giro, ci portate in tasca come le castagne mate anche se stanno uscendo dalla stagionalità dei frutti.
1: Non vedevi l'ora, ce l'avevi lì preparata proprio così.
2: Per dire.
1: Scusa, allora a questo punto salutiamo anche chi si trova all'estero in questo momento che sta magari anche viaggiando, se vi va potete palesarvi con un messaggio vocale WhatsApp al 38822 38822 perché qui c'è spazio per tutti.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni con successo.

0: Of Beginning, Joe su RDS, lui che sarà in concerto in Italia, a Roma e Milano ad agosto. Allora, l'Inter ha appena festeggiato il doblete, giusto?
1: Two is meglio che one.
0: Ha vinto? Cosa ha vinto?
1: Ha vinto, tutto. Tutto quello che c'era da vincere l'ha messo in saccoccia e l'ha portato a casa.
0: Lo scudetto,
1: bravi, bravi,
0: Coppa Italia. Ma qua abbiamo un triplete da festeggiare.
1: Ma sei sicuro?
0: Eh sì.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
1: Dici bene, perché Drake è tornato al centro della scena musicale mondiale con un'operazione che, per portata ma anche per impatto, ha superato la normale logica delle uscite discografiche con la pubblicazione simultanea di 3 album.
0: Non è che aspetto neanche un giorno sì, un giorno no. 3, pam pam pam.
1: Posso già dire, qui c'è del budget, c'è estremo,
0: budget,
1: proprio.
0: Sì. Iceman, Abipti e Made of Honor hanno generato una serie di record su scala globale, perché con questi 3 album Drake è diventato l'artista più ascoltato in un singolo giorno nel 2026.
1: Pazzesco. Il brano Make Them Cry si è imposto come il più ascoltato nel 2026 fino a questo momento, con il quale Drake ha raggiunto le 14 canzoni al primo posto nella prestigiosa classifica Billboard Hot 100.
4: I'm an only child, no one could have made another. I have to father my mother and treat my son's grandfather like my older brother. The skies are gray in Toronto, they not a golden color.

0: Non so, così a naso. Secondo me. Però.
1: È diventato così l'artista solista maschile con il maggior numero di hit, numero uno nella storia appunto di questa classifica.
0: Però prima di lui, prima di Drake, nella storia della musica ci sono stati tanti altri artisti che hanno pubblicato più album nello stesso giorno. Per esempio, Guns N' Roses il 17 settembre del 1991 pubblicarono in contemporanea Use Your Illusion 1, Use Your Illusion 2.
1: Anche Bruce Springsteen il 31 marzo del 92 scelse di pubblicare lo stesso giorno due album separati, Human Touch e Lucky Town. E anche nel mondo del rap c'è un esempio.
0: Nelly ha fatto la storia nel 2004, poi insomma per arrivare anche a Taylor Swift il 19 aprile del 2024, molto più recente.
1: Sì, a mezzanotte ha pubblicato The Tortured Poets Department e poi appena due ore dopo a sorpresa completamente una parte autonoma intitolata The Anthology con altre 15 canzoni. Oh, qua c'è roba, c'è materiale
0: infatti
1: da buttare
0: fuori. Infatti noi siamo qui che aspettiamo la trilogia di Elisabetta Sacchi.
1: Ah, sì, la trilogia.
0: Arriverà, state connessi perché arriva.
2: RDS Music for You.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: film, Lady Gaga, Docci.
1: Che bella, bella, bella, perché ho visto il film, quindi vedendo il film, quando senti questa canzone, cioè Il diavolo veste Prada 2, ritorni un po' al film, l'atmosfera, quindi è bella,
0: sì,
1: ancora di più.
0: Sì, sono d'accordo. Per chi invece non avesse ancora visto Michael, vi consiglio di andare al cinema a vederlo, ovviamente, il film che racconta parte della storia della vita di Michael Jackson. Perché diciamo questo? Perché dopo, insomma, ci rifaremo ad alcune dichiarazioni di una pop star italiana che si è pronunciata, insomma, sulla vita di Michael Jackson.
1: Beh, sì,
0: diciamo
1: sì, avremo bisogno anche voi, perché questa è la sparata grossa grossa,
0: Non anticipo.
1: Io le credo, ma la sparata grossa grossa,
2: Bella questa, che canzone era?
3: 100% grandi successi.
2: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo, RDS. Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
7: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
6: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
7: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
6: Allora la faccio subito.
5: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kintro, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ah beh. Avete presente quei momenti in cui l'avete sparata o la sparate grossa proprio e gli altri ci credono? Tra poco uno di quelli.

0: Hands Up, American Cremon, Tessuer, di essere 18:27 di questa domenica 17 di maggio. Ci inoltriamo in alcune dichiarazioni un po' così controverse, ma insomma che prendiamo assolutamente per vere, di una pop star insomma italiana molto importante.
1: Sì, beh, famosissima.
0: Esatto, parliamo di Loredana Bertè.
1: Loredana Bertè in questi giorni è andata a vedere un film che anch'io voglio vedere, che tu hai visto tra l'altro.
0: Sì.
1: Il film su Michael Jackson.
0: Esatto, Michael.
1: Voglio assolutamente vederlo perché è stupendo, ma non ci sono ancora riuscito. E ha, nell'attesa dell'inizio
0: prima
1: della proiezione, ha rilasciato queste dichiarazioni.
2: Sono curiosa di vedere il figlio di Jermaine Jackson, perché io sono stata fidanzata con Jermaine. Quando loro facevano la promozione di Destiny, e quindi erano ancora tutti insieme, e siccome eravamo insieme nel pullman, mi ricordo che allora Michael era sempre a studiare sui libri e non poteva uscire la sera, mentre noi invece ci divertivamo, andavamo nei locali fino alle 6 del mattino.
1: Vabbè, insomma, ne ha dette un po' di tutti i colori, sì. Loredana Bertè, riguardo,
0: diciamo che parla dell'era
1: storia.
0: In cui Michael Jackson insomma viveva ancora con i suoi, con la sua, sì, famiglia ad Encino, quindi parliamo di
1: California.
0: E quindi Loredana Bertè ha cominciato a frequentare la famiglia per questioni lavorative, anche perché mi sa che hanno condiviso il tour bus durante tra l'altro il suo anche di tour promozionale della Luna Busso.
1: Allora, tra l'altro, raccontava delle cose incredibili che in parte, attenzione, vi stiamo facendo...
0: 79, giusto per dare un contesto.
1: Esatto, non vi stiamo facendo spoiler, perché queste cose in realtà sono state raccontate nel tempo. C'è anche nel film che il fatto che Michael Jackson si fosse fatto costruire una sorta di piccola cittadina nella sua residenza,
0: sì,
1: per avere dei palazzi intorno alla casa, per riuscire a avere la sensazione...
0: di avere una vita sociale.
1: Sì, di uscire di casa per fare le cose, per andare in studio,
0: esatto,
1: per andare al cinema. Quindi si era fatto costruire tutto nella residenza. Vado al cinema, esco da casa, vado al cinema nel palazzo di fronte.
0: Residenza però ovviamente come dire recintata, perché al di fuori,
1: sì,
0: di
1: certo,
0: quello si vede,
1: certo,
0: si riesce a capire anche dal film, era completamente assalito da fan impazziti, quindi
1: allora,
0: per lui non avere una vita sociale diventava comunque un disagio, quindi
1: sì,
0: ha cercato di normalizzare quella che era insomma la vita di una rockstar famosissima a quei tempi, ma che aveva soltanto 20 anni, quindi era un adolescente.
1: Tra l'altro 10 giorni di storia, dice Loredana Bertè, con Jermaine Jackson,
0: sì,
1: solo
0: di Jafar Jackson, che interpreta
1: Jackson.
0: Michael Jackson.
1: Esatto, quello diceva che era curioso di vederlo. Allora, vi posso dire, quando l'ho sentita questa dichiarazione, ho detto, ah, vabbè, adesso l'ha sparata grossa. Invece io devo dire che da Loredana Bertè me l'aspetto, cioè mi aspetto che sia vero.
0: Beh,
1: cioè,
0: vista
1: ci credo.
0: La vita che ha fatto e gli aneddoti che ha raccontato, che poi nel tempo si sono anche, insomma,
1: rivelati veri,
0: certo, esatto, io mi aspetto che, comunque, visto che, insomma, lei è una rockstar, quindi ha anche un po' avuto una vita anche, insomma, parecchio bizzarra, no? Anche dal punto di vista sentimentale, potrebbe essere vera.
1: Secondo me è vera, però in questo caso ho pensato davvero alla sparata grossa, no? E a tutti noi è capitato nella vita di spararla almeno una volta grossa riguardo a qualsiasi argomento,
0: Poi magari qualcuno vi ha anche smentito, sarebbe carino,
1: ma sì,
0: anche,
1: ma
0: che raccontiate magari la figuraccia.
1: O magari ci hanno creduto tutti. Ma ce la raccontate quella volta in cui l'avete sparata veramente grossa?
0: 388-22-388-22 messaggi vocali, quella volta in cui l'avete sparata veramente grossa.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Mais, salmo e colapesce. Cattive abitudini.

0: a proposito di quelli che l'hanno sparata grossa almeno una volta nella vita, senti qua.
1: Io l'ho sparata davvero grossa alle elementari quando dissi che mio padre era amico del Papa, solo perché io abito in un paese in provincia d'Alessandria, in Piemonte. Mio padre è veramente di origini di Roma e quindi io mi vantavo che mio padre, siccome aveva origini di Roma, conoscesse il Papa.
2: Beh, diciamo che a scuola ne abbiamo inventati tutti di scuse e giustificazioni assolutamente assurde.
0: Secondo me poi ci hanno creduto anche a quella cosa lì, assolutamente. 388-22, l'avete mai sparata veramente grossa?
2: Magari vi hanno anche poi smentito, vogliamo sapere tutto l'aneddoto. 388-22.
3: Se hai uno smart speaker in casa,
4: usalo come una radio. Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
3: per riempire la tua casa di musica.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
7: Mi disdice adesso? Purtroppo non l'ho posto.
6: Veramente?
7: Che me lo faccio?
8: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
9: Nuovo Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota Echo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
9: Lo rifacciamo?
11: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Quella volta che l'avete sparata grossa grossa, 388 22 388 22.

0: Samurai J, ossessione 18:47 di questa domenica pomeriggio.
1: Sai che l'ossessione nel video, quella di bere dal piede, secondo me ce l'hanno in tanti. Quella... finale del video c'è lui che beve da un piede.
0: Ossessione o perversione?
1: Eh beh, no, lo so, tutte e due insieme.
0: Tutte e due.
1: Vabbè,
0: beh,
1: comunque.
0: Ci sta.
1: Comunque,
0: ci sta. Non è... il feticismo è nascosto in ognuno di noi, esatto. Anche se non lo confessiamo.
1: Non lo so, di me no, però magari in tanti sì.
0: Non ti autoescludere.
1: No, io non ho questa cosa.
0: Subito che si tira indietro. Lui.
1: No, io non ho questa.
0: Avrai le tue perversioni.
1: Sì, avrò le mie, però non per i piedi, quindi vabbè. Però stavamo parlando.
0: Per le orecchie.
1: Per le orecchie, non lo so, neanche quella, però qualcuna ce l'ho. Stavamo parlando invece di quelle che sono.
0: Le sparate grosse.
1: Ma quelle grosse che avete sparato una volta nella vita, no? Sentite qua.
2: A me hanno smentito alla grande. Ero in gita alle elementari nell'autobus con un gruppo di amici e c'erano delle ragazzine che mi piacevano, ovviamente una in particolare, e per fare, come si dice a Napoli, il bellillo, dissi che ero stato accoltellato in una rissa. Avevo ricevuto appunto questa coltellata. In realtà due miei amici sapevano come erano andate le cose, ossia a quell'epoca facevo windsurf e per levare una cimetta che si era incastrata avevo messo un coltello nel piede dell'albero che poi nel tirare era sfuggito e mi era andato diritto in petto.
0: E poi, non è troppo distante da un accoltellamento, quindi voglio dire, alla fine
1: cioè, la coltellata l'aveva presa, ma non da qualcun altro, diciamo.
0: Esatto. Punto. Poteva essere credibile anche come accoltellamento.
1: Comunque, pensa a te. Poi uno deve fare il figo dicendo che l'hanno accoltellato. Io non lo capisco, però vabbè, capisco il senso quando si è ragazzini. Senti ancora.
3: Allora, mia madre e mio padre sono fan di Alberto e Piero Angela e quindi alle superiori con una professoressa che veniva a sostituire gli dissi che era il cugino di mamma.
0: Sono parente di Piero Angela.
1: Capito?
0: Ma che bellezza.
1: Che magari aiutane, no?
0: Poi alla supplente, giustamente, perché non conoscendola in particolare,
1: certo.
0: Quindi poteva essere una bugia credibile.
4: Una mia ex fidanzata gli ho fatto credere che era un contrabbandiere d'armi, parlandole di come erano fatte le armi, di come erano fatti di qua e di là. C'è cascata con tutte le scarpe.
0: Comunque, amici.
4: Per un po' mi ha anche evitato. Con tutto che gli ho detto, guarda che non è vero, stavo scherzando.
0: Che poi questo vizio di fare i gradassi con le armi, i coltelli, gli accoltellamenti,
1: no,
0: e cercare di impressionare le ragazze con cui erano amici, spoileriamo, non funziona, perché
1: non funziona,
0: credo
1: no.
0: Che la violenza sia una cosa, forse sai, per sentirsi un po' virili, va a capire poi.
1: Non lo so perché hanno questa cosa,
0: persone,
1: però evidente è già il secondo, quindi capisci che fa cose del genere.
0: C'è un
1: però
0: problema
1: e poi lei lo evitava anche quando lui le ha detto che scherzava, perché poi alla fine ci caschi e dice, sai che c'è, per sicurezza mani avanti.
0: Ti allontano, perché poi non è uno scherzo nemmeno troppo divertente.
1: Quindi non funziona neanche in quel modo lì.
0: Contro bandiere d'armi, insomma.
1: Bravi,
0: forse lo terrei un po'
1: bravi
0: a distanza
1: però.
0: Anch'io.
1: Avete esagerato, bravo. RDS insieme a te. RDS

0: Taylor Swift con Elizabeth Taylor. Paolo Piva che se la canta. 18:59 siete su RDS.
1: Sì, Paolo Piva, io, Roberta Fiore, lei invece, io. Gianni Carrozzo, l'altro. Che
0: Gianni Carrozzo mi piace, non era ancora, ma non l'avevo ancora sentito.
1: Sì, JJ, Gianni Carrozzo, insomma, Gianni è il suo nome, quindi è lui in regia.
0: Fino
1: invece
0: alle 21, questo è il team e la squadra che vi terrà compagnia anche sul 265 e il digitale terrestre. Ringraziamo tutti coloro che hanno mandato, insomma, messaggi e hanno interagito con noi sull'averla sparata grossa nella propria vita, anche per far colpo sulle ragazze.
1: C'era qualcuno che diceva: io e la mia famiglia dicevamo che uscivamo con la famiglia di Sean Connery.
0: Imparentati.
1: Che ci imitavano nella loro tenuta.
0: Separati dalla nascita. Beh, bello, bellissimo.
1: Vabbè, comunque, tante storie. Bravi, tra poco invece una bella novità che ha a che fare con un artista che secondo me non sentivamo da un po'.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Pronti a ripartire dalla redazione RDS, l'appuntamento è quello con l'attualità. Per gli aggiornamenti sui fatti più importanti di oggi, per noi c'è Guido De Santis.
5: Una serata all'auto sui passanti a Modena si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati il 31enne italiano di origine nordafricana fermato per strage e lesioni aggravate. In quattro sono gravi in ospedale, la più grave è una 55enne. Oggi in ospedale a Modena Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, vertice in prefettura per il responsabile del Viminale. Piantedosi a proposito dell'attentatore parla di disagio psichiatrico. Il ministro degli esteri italiani sarà domani nella città emiliana, propone un riconoscimento per il passante eroe che ha bloccato l'aggressore.
6: Credo che il signorelli meriti un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato italiano per il gesto coraggioso che ha compiuto.
5: Il Medio Oriente, il presidente americano torna a minacciare l'Iran, si muova o non ne rimarrà nulla, il tempo è cruciale, scrive su Truth Donald Trump. L'intelligenza artificiale e le implicazioni etiche nel pensiero di Papa Leone oggi a Regina Coeli.
7: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tu.

0: tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
1: Lo sport, la finale al Foro Italico del tennis, Jannik Sinner ha vinto il primo set con Rudd 6-4 e 5-3 nel secondo, ma dovrà servire il norvegese, il torneo del doppio alla coppia Bolelli-Vavassori, il calcio la penultima di Serie A in Napoli e in Champions, matematicamente col 3-0 di Pisa la Roma vince il derby 2-0, il Milan passa a Genova, sorpassano la Juve, battuta in casa dalla Fiorentina e agganciata dal Como 1-1 fra l'Inter scudettata e il Verona, Atalanta-Bologna all'intervallo 0-0. MotoGP, l'appuntamento in Catalogna con gli incidenti per Alex Marquez, frattura della clavicola e lesione marginale a una vertebra, e per Zarco vince di Gian Antonio con la Ducati, squalificati Mirko Gura, secondo e terzo Aldeguer e Bagnaia. Ciclismo, Giro d'Italia a a Corno alle Scale, arriva in salita, vince ancora il danese Vingegaard, Eulalio, il portoghese resta in rosa. Questa è RDS.
2: Let's go, 19:02 minuti su RDS, ci siamo noi, Paolo Piva io e Roberta Fiore lei.
3: Vogliamo ringraziare anche tutti, insomma, i giornalisti che ci tengono aggiornati su tutte le novità in questa domenica, anche soprattutto sportiva, ma insomma, ma anche tutti i fatti che riguardano dal mondo, preparati e puntuali come sempre.
2: 5-3, secondo set, Sinner. Un vantaggio per Sinner. Sì, speriamo bene, insomma, sta andando.
3: Speriamo bene. Noi ci siamo fino alle 21. Paolo Piva, Roberto Fiore, GG Carrozzo regia, anche sul 265 del digitale terrestre, ma anche dall'app scaricabile gratuitamente se siete in giro magari in questa domenica. Qui a Roma splende il sole, non so, a Milano.
2: Sì, a me misto, diciamo, misto, un po'
3: questa,
2: un po', però non è
3: questa primavera che fa fatica così ad arrivare.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con successo

0: Grande Bruno Mars, Jazz Might su RDS, una novità bellissima sta per arrivare invece.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You. Insieme a te.
2: Insieme a te.
1: Dove c'è musica.
2: Eh sì, perché parliamo di lei, di Shania Twain. Lei è una cantautrice, produttrice discografica e attrice canadese diventata famosa per questo pezzo.

0: Impress Me Much del 1997, io ho adorato lei vestita con questa.
1: Tu sei una fan proprio di.
0: Sì, devo dirti che infatti stavo andando a ricercare un po' sulle piattaforme di streaming il suo documentario Shania Twain Not Just a Girl del 2022, se non sbaglio, però non si trova più molto in giro, perché ero molto curiosa, a parte che all'interno ci sono contributi di interviste a grandi personaggi della musica, e lei trovo sia stata veramente un'icona di stile, di bellezza, ma anche proprio di ragazza venuta dal nulla che è riuscita comunque a costruirsi una carriera, anche se poi insomma negli anni ha avuto alti e bassi. E parliamo proprio di questo, perché è in uscita il suo nuovo album Little Miss Twain, settimo disco della musicista canadese, che ha annunciato appunto l'uscita per il prossimo 24 di luglio, giunge 3 anni dopo il precedente lavoro Queen of Me.
1: C'è un singolo nuovo annunciato, uscito, anzi proprio in questi tre giorni, si chiama Dirty Roses ed è questo.

0: Rachel Rose da Little Miss Twain, appunto è un po' un ritorno alle radici musicali della Twain, con influenze, come avete sentito, country, pop, rock, soul, ma anche bluegrass, e ha affermato che l'album riflette proprio gli anni della sua adolescenza, della sua educazione e la musica che ha amato fin da piccola.
1: Bentornata allora Shania Twain. E se su Netflix non c'è più effettivamente il,
0: no, purtroppo,
1: il documentario,
0: purtroppo
1: ma
0: no,
1: magari stanno alternando, lo ripubblicheranno spero presto, e intanto ascoltiamoci questo nuovo album.
2: RDS Music for You. Music.

0: che unisca apprendimento ed evasione ad una più classica vacanza tra Lettino e Dombrellone.
1: Vabbè, bene, bene, bene. Quindi tra poco vi consiglieremo cosa si può fare se preferite vacanza questo tipo di vacanza.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Si chiama Skillcation, il concetto è partire per diventare esperti di qualcosa, perché viaggiando si impara, così. Consigli di vacanze alternative tra pochissimo, e intanto Sam Aspire.

0: Il mix perfetto di musica italiana ed internazionale.
1: The Perfect Mix.
0: The Perfect Mix.
1: È sempre con te su ogni piattaforma RDS.

0: i marshmallow. Mi hai provato i marshmallow tu?
1: Molto spesso.
0: Ti piacciono molto?
1: Sì.
0: Ti piace, davvero?
1: I marshmallow sono una cosa per cui vado abbastanza
0: ghiotta.
1: Non li compro, ma se mi capita di mangiarne uno è un casino, perché poi mi scondo.
0: Sì. Scottati sono fenomenali.
1: A proposito di happier, insomma, di felicità e di cose che ci possono rendere felici, parliamo di vacanze. Paolo, non so se tu ti sei già organizzato o meno, però abbiamo alcuni consigli.
0: Io mi sono organizzato e non farò il tipo di vacanza di cui stai parlando tu, cioè farò quel tipo di vacanze invece proprio, sai, dove stacchi e non fai niente.
1: Esatto, io ti parlerò di tutto l'opposto. Però ci sono vacanze alternative, soprattutto quest'anno, no? Si diceva inizio puntata che dovremmo un po' riorganizzare l'assetto solito e standard delle nostre vacanze per X motivi. Parliamo ora invece del fatto che c'è una tendenza, perché Forbes ha rilevato questo dato, ovvero l'80% dei viaggiatori preferisce un fine settimana che unisca apprendimento e evasione, qualcosa di particolare, piuttosto che la classica vacanza con lettino ombrellone. E questa nuova tendenza permette di imparare qualcosa di nuovo, quindi proprio una skills nuova, tant'è vero che si chiama skillcation. Lo si può fare ovviamente anche in
0: skill
1: gruppo.
0: Skill vacation, ok.
1: Esatto. Il concetto è partire per diventare esperti di qualcosa, perché
0: tipo?
1: Viaggiando si impara. Allora, intanto non appunto escludiamo proprio la classica vacanza lettino ombrellone, non sono quelle due ore di spiaggia con windsurf,
0: sì.
1: No, oppure a battere il pesto alla Genovese.
0: Beh, sì,
1: insomma,
0: magari impari a fare windsurf, sì. Però voglio dire,
1: però
0: no.
1: Però parliamo di cose che alzano un pochino più l'asticella, ma che ti fanno proprio guadagnare davvero una conoscenza durante tutta la vacanza. C'è ad esempio chi vuole imparare il cinese, chi vuole imparare la tessitura peruviana, oppure i cocktail con un bartender professionista.
0: Ecco, sui cocktail col bartender ci starei, sulla
1: vedi?
0: Tessitura peruviana poi al mio ritorno
1: non saprei
0: come utilizzarla. Però magari
1: andrai agli alcolisti anonimi.
0: No, quello sì, la tessitura peruviana invece
1: sì.
0: Non saprei come utilizzarla.
1: Oppure
0: però magari
1: c'è chi vuole diventare un master del sushi, l'egittologia va anche tanto di moda, oppure
0: figo.
1: Il tricot forse si dice, che la lavorazione a maglia, che anche questa cosa è in grandissima ascesa, imparare a nuotare con un professionista vero, conoscere i segreti della medicina ayurvedica, insomma tutto si può imparare, però l'importante è affidarsi ai professionisti.
0: Sembra una vacanza istruttiva,
1: esatto.
0: Diciamo, ecco.
1: Ad esempio, per trascorrere del tempo con i monaci buddisti, la meta più felice e meno scontata è Luang Prabang in Laos. È una città sul fiume, insomma, che accoglie i viaggiatori nei suoi monasteri, e all'interno di questo monastero c'è proprio un monaco buddista zen che insomma
0: ti insegna
1: esatto,
0: vedi,
1: a meditare
0: bello.
1: E a seguire la filosofia
0: bello.
1: Buddista. Nel campo olistico del benessere invece c'è dell'abbinata yoga surf, il posto più indicato è il Marocco.
0: Yoga surf, come fai a farlo?
1: Sì, fai yoga alternato al surf.
0: Ah ok, perché tutte e due le cose insieme mi risultano un po'
1: difficoltose. Sono due maestri diversi, tra l'altro c'è la mega campionessa medaglia d'oro dei giochi asiatici del 2010 che ti insegna direttamente insomma a fare una di queste due discipline. Oppure ad esempio un'esperienza di tutt'altro tipo può essere anche ne ho trovata una molto carina, il cibo, la cucina. Ecco, chi preferisce unire il relax ai cocktail, ci sono delle proposte ibride, si chiamano mindfulness e margarita. È una vacanza scandita dalle sedute di yoga, dalle passeggiate per le piantagioni di mezcal e degli ottimi margarita.
0: Beh, guarda, ci sono un sacco di anche in Italia fanno questo tipo di cose, sai, insegnano agli stranieri ad esempio a cucinare prodotti tipici italiani. È molto bella questa cosa. Se avete voglia di fare delle vacanze alternative, direi che è un'idea fantastica. Qualche dritta ve l'abbiamo data. Nel frattempo c'è anche Elisa su RDS. La sua novità è Amore è.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità.
2: New music.
3: Novità RDS. Elisa, Amore è.

0: Osbourne, One of Us, le 20:39 di questa domenica 17 di maggio con Paolo e Roberta.
1: Abbiamo il candidato, eh?
0: Abbiamo il candidato per il prossimo esperimento.
1: L'esperimento che inizierà da domani, lunedì, e durerà per tutta la settimana. Cercavamo qualcuno che si rende conto di dire troppi sì nella vita.
0: E che dovrà sforzarsi di dire qualche no in
1: no,
0: più.
1: No, io direi molti no, più che qualche. Molti, molti, e speriamo che ce la faccia. Ce l'abbiamo, sentite.
2: Ciao, sono Daniele, da Aversa, provincia di Caserta, e confermo di voler partecipare all'esperimento della prossima settimana, perché mi rendo conto di dire troppi sì a tutti, e quindi a partire da domattina inizierò a dire quanti più no è possibile, e ci sentiamo la prossima settimana per sapere com'è andata. Grazie.
0: Hai capito, che
1: grazie,
0: bello che si mettano in gioco in questa maniera, posso dirti, è sempre un modo per sperimentare quelli che sono anche i nostri limiti, quindi chapeau, bravo.
1: Grazie Daniele. Domenica prossima intorno alle 22:30
0: ci scopriremo, sarà la verifica,
1: anche un po' dopo scopriremo com'è andata, appunto.

0: 100% grandi successi.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'interno.

0: Intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Personaggi controversi che si candidano per ruoli altrettanto controversi, insomma, un tutto dire, tra poco ne parliamo, intanto Alex Warren.

0: Lo stato sociale, una vita in vacanza su RDS, manca poco alle 9 precisamente.
1: Abbiamo parlato anche di vacanze, tra 11, l'altro, giusto?
0: Tra l'altro, esatto.
1: È arrivato al momento giusto.
0: 11 minuti per la precisione, quando non so se io ho riso tanto oggi. Non so se avete visto.
1: Io non so più se ridere o piangere.
0: No, esatto, sì, ormai il dubbio c'è.
1: La crisi di pianto e riso insieme dietro l'angolo.
0: L'informazione reale è che Amazon MGM Studios, questo forse l'avrete letto, l'avrete sentito, ha recentemente avviato i provini per trovare il nuovo James Bond.
1: Esatto, qualcuno che ricopra il ruolo che è stato finora interpretato da Daniel Craig.
0: È stato dato il compito per fare questa operazione a Nina Gold, che se n'era già occupata per Il Trono di Spade, Il Risveglio della Forza di Star Wars, The Crown e credo anche diversi altri film, quindi una brava. Okay.
1: Esatto. E però diciamo che nella sua bravura ha utilizzato un'operazione di marketing piuttosto controversa, perché questa operazione ha fatto in modo che venisse coinvolto Donald Trump.
0: No, attenzione, lì non è lei. Loro hanno lanciato l'operazione, stanno cercando ufficialmente il nuovo 007, hanno detto ci sono già diversi provini.
1: Perché lei è stata data il benestare a lei dalla Casa Bianca.
0: No. E succede così. No. Lei fa i provini. Ok, la Casa Bianca, e questo ci ha fatto molto ridere effettivamente, voi avete presente cosa ha fatto e come si è posto Donald Trump in questi ultimi mesi con i post social, no?
1: Certo, dopo essere diventato Papa e Cristo intento esatto. guarire un malato.
0: Esatto, adesso è diventato anche James 007, Bond. James Bond, perché ha pubblicato un post, la Casa Bianca ha pubblicato un post che forse riuscite a vedere anche sulla nostra RDS Social TV se siete connessi, appunto al 265 del digitale terrestre, dove lui si offre ufficialmente come candidato ad interpretare il nuovo James Bond, o meno questo sembra. C'è scritto comunque Make America Great Again.
1: E questa è un'operazione di marketing avviata dalla casa di produzione che cerca
0: da Trump e dalla Casa Bianca, non dalla casa di produzione.
1: Ma la Casa Bianca ha dato il benestare per un'operazione di marketing perché sta cercando di mitizzare la figura di Trump. Mi sembra
0: se vuoi che sia così va bene. Comunque è incredibile perché hanno ritratto James Bond, cioè o meglio quello che è l'immagine di James Bond classica, però il James Bond in questo caso
1: è proprio Donald Trump.
0: L'hanno fatto con l'intelligenza artificiale, se l'è fatto lui, quindi un'altra delle cose pazzesche che ha pubblicato lui in questo periodo, dimenticandosi un piccolo particolare, che James Bond lavora per l'MI6 britannico, quindi anche volesse non potrebbe, essendo americano.
1: Ok?
0: Dico lui.
1: Qui è entrato il complottista Paolo Piva.
0: Non potrebbe, non è che lo dico io, cioè chiaro che poi ci sono diversi attori che non per forza devono essere inglesi, per carità. Però insomma, è un'altra delle cose strane che fa discutere molto di Donald Trump, che si è posto un'altra volta con una delle immagini create dall'intelligenza artificiale che faranno discutere credo per un po'.
1: E di cui ne avevamo bisogno?
0: No, anche probabilmente no. Chissà poi se lo sceglieranno più che altro, perché questo è
1: già averlo scelto come presidente degli Stati Uniti mi è sembrato una mozza zerata, figuriamoci come

0: Maroon 5, quelli di Memories su RDS. Beh, siamo arrivati al termine anche
1: stasera. Siamo arrivati al termine, caro Paolo
0: anche stasera,
1: Piva.
0: Stasera per la prima volta, poi non è che lavoriamo insieme spesso a questo orario, quindi è un'eccezione oggi.
1: È un'eccezione.
0: No?
1: Siamo un po', abbiamo un po' mescolato le carte. Come è andata? Molto bene.
2: Paolo, ti sei rilassato un po' con Roberta?
0: Ma scherzi, ma tantissimo.
3: Roberta, allora, ti sei rilassata con Paolo?
2: Ecco, infatti. Allora, no, ogni tanto, secondo me, Paolo ha bisogno di andare in onda con qualcun altro, lo chiedi tipo ferie.
1: Tipo detox. Da chi? Da Francesca Romano?
2: Da me, chiaro.
0: Lei fa tutto da sola.
2: Sì, ma io ti leggo nella mente, non hai solo il coraggio di palesare quello che pensi.
0: Certo.
2: Allora, noi stasera iniziamo con buona la seconda.
0: Lorenzo Di Falco, Francesca Romano e Andrea, appunto ci siamo invertiti.
3: Sì, ci siamo invertiti oggi.
2: Sì, anche Renzo aveva bisogno di stare un po' con me oggi.
3: Sì, è troppo tempo.
2: Anna, posso stare con Francesca? Quindi ecco, come funziona buona la seconda? Voi iniziate a cantare stasera dalla parola bella. Bella, ti piace?
0: Sì, bella. Meno male. Mi è venuta subito in mente una canzone.
3: E non cantarla perché
2: Allora, numero è sempre questo: 38822 38822. Iniziate a cantare dalla parola bella, silenziando tutte le parole che vengono prima. Quelle che vengono dopo, no.
1: Le potete cantare.
2: Sì, quelle sì. Però bisogna iniziare a cantare dalla parola bella. Stasera vince il secondo che arriva.
1: Perché i secondi vanno premiati.
3: Oh, giusto, per una volta.
2: Basta, sempre i primi, che noiosi.
1: Abbiamo il benestare di Paolo Piva?
2: Sì.
1: Ok.
2: Sì, mi ha detto
3: che il format è suo.
2: No, la seconda è mio. Lui era la prima.
3: Non litigate prima di cominciare, dai.
1: Scusa, Francesca.
2: Allora, grazie a Paolo Piva e a Roberta Fiore.
1: Grazie a Paolo Piva, grazie a Gigi Carrozzo.
0: Grazie a te. Ci sentiamo poi il prossimo weekend, ok?
1: Sì, torniamo insieme venerdì sera, io e te, dalle 22 all'1.
2: Esatto. Perché io mi faccio i cavoli miei. Salve, baci.
1: Ciao, amici.
2: Ciao. Bye, Paolo.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Ciao a tutti, buona serata da Renzo Di Falco e Francesca Romana D'Andrea, subito in redazione RDS, pronti a sentire con Cristiano Di Cosimo le ultime e i fatti principali di oggi.
4: Tennis, un italiano trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. Jannik Sinner batte il norvegese Ruud 6-4-6-4 nella finale degli internazionali d'Italia. Bolelli e Vabbasori si aggiudicano il doppio. Le altre notizie, l'auto sui passanti a Modena, 4 persone in pericolo di vita in ospedale, non risponde ai magistrati. Il 31enne italiano di origine nordafricana fermato per strage e lesioni aggravate. Non si tratta di terrorismo, afferma il ministro dell'interno Piantedosi. Iran, si muova o non ne resterà nulla. Donald Trump torna a minacciare la Repubblica Islamica sul suo social. La deroga al patto di stabilità valga, oltre che per la difesa, anche per la crisi energetica. È la richiesta della Premier Meloni, espressa in una lettera alla Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.

0: Ancora sport, Serie A, festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions dopo la vittoria a Pisa, 3 punti anche per Roma, Milan, Como e Bologna, sconfitta la Juve, in corso 3 gare, 15° del primo tempo, Cagliari-Torino 0-0, Sassuolo-Lecce 0-1, Udinese-Cremonese 0-1. MotoGP di Gian Antonio trionfa al Montmeló davanti ad Aldeguer e Bagnaia, 2 incidenti in gara, frattura alla clavicola e lesione ad una vertebra per Alex Marquez, in ospedale anche Sarko. Ciclismo, il danese Vingegaard conquista la 9ª tappa del Giro d'Italia e Eulalio si conferma maglia rosa. Ora le previsioni con Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi sul nostro territorio. Domani continuerà a splendere il sole al centro-sud, ma con temperature che si manterranno al di sotto delle medie stagionali. Al nord invece transiterà una blanda perturbazione che coinvolgerà dapprima Alpi e Prealpi, qualche sporadica nota instabile, specie nella seconda parte del giorno, anche fin verso le pianure. Perturbazione fortunatamente non così intensa come quella della scorsa settimana. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Andrea, la faccia finita, faccia la brava.
3: No, oggi non garantisco perché sono venuta in onda carichissima. Volevo dire questo.
4: E se questo è carico, signori?
3: No, nel senso carica un po' di polemica.
4: Ah, di polemica, ma quella non manca mai,
3: sì,
4: scusami.
3: Sì, esatto, non manca mai. Allora, facciamo i seri, facciamo sì. I bravi, 21 e 3 minuti, basta, io il mio ruolo l'ho fatto.
4: Sì, poi abbiamo anche il tuo alter ego creato dalla I che volendo può intervenire stasera.
3: Mi sento veramente onorata. Cioè, vabbè. Stasera super special guest, Renzo Di Falco.
4: Ma che super, abbiamo semplicemente invertito diciamo il programma io e Paolo.
3: Super super special guest JJ Carrozzo.
4: Fino a luna insieme come vecchi tempi.
3: Esatto, iniziate a cantare dalla parola bella 3882 3882, premiamo il secondo che arriva.
5: Mamma mia, vado Andrea.
3: Bravo, come stai?
6: Le tue emozioni con il successo.

0: Aperture.
1: Ci piace, questo Aperture, appunto, Aperture, che è il suono sperimentale del nuovo Harry Styles su RDS 912.
0: RDS World Tour in questi, sì, vero, queste ore. Harry ieri. Styles, sì, gli ascoltatori, sì, che hanno vinto l'effetto domino, sono ad Amsterdam per il concerto di Harry Styles. Wow!

0: perché noi non ci hanno invitati?
1: Perché noi eravamo in diretta.
0: Allora devo giocare a effetto domino e barare. Sì, la prossima volta lo faccio.
1: Allora speriamo che non barino i nostri ascoltatori, quelli di adesso.
0: Che... Allora, che hanno cantato. Cioè. Hanno cantato perché stasera con Buona la Seconda vi abbiamo chiesto di iniziare a cantare della parola bella. E premiamo però il secondo, perché il venerdì premiamo il primo, la domenica andiamo tutti un po' più tranquille.
1: Giusto.
0: Si premia
1: bisogna
0: il
1: dare
0: secondo.
1: L'opportunità anche a chi non è arrivato prima.
0: Allora, sentiamo i più lenti del secondo.
1: Sì. Sì.
2: Bella, anzi bellissimi.
0: Brava.
2: Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello.
0: No, poi cambia.
2: Questa chimica. Una canzone colica.
1: Colica. Io ho capito colica, ma vabbè.
0: Però comunque non ha vinto. Brava, però non
1: bella come una colica.
0: Un altro.
2: Bella come una mattina d'acqua cristallina. Bella come il vento che t'ha fatto bell'amore.
0: Questa è andata per la maggiore.
1: Sì?
0: Abbiamo un altro sbagliato? No, e allora
1: comunque
0: sentiamo
1: abbastanza iconica,
0: la vincitrice, Euridice da Fermo. Buonasera, Euridice.
1: Ciao.
3: Buonasera.
1: Come stai?
0: Complimentissimi.
3: Benissimo, allora, benissimo.
1: Con questo nome così bello e così particolare, qual è il diminutivo che ti danno quando ti chiamano? Eu?
0: È vero.
3: Euri.
1: Giusto,
0: carino.
1: Vero.
0: Molto Roma Nord. È
1: sì,
0: una cosa che si utilizza. Un
1: quanti
0: po'
1: euro
0: nella
1: costa?
0: Capitale. Allora, Euridice, tu hai iniziato a cantare della parola bella, però facci sentire che canzone hai scelto.
3: Io ho scelto Bella di Notre Dame de Paris.
0: Cantala, vada.
3: Ma bella, la parola bella è nata insieme a lei. Wow. E poi non la ricordo più.
0: E noi la mettiamo a

0: Santos. Allora io non posso non pensare a Fiorello che imita il Riccardo Cocciante di Notre Dame.
1: Ah no, scusami, ok, io penso anche a Riccardo Cocciante.
0: Oh, no, mi viene sempre in mente lui. Bravissimo, ridice la fermo, sei stata la seconda, la più veloce.
1: Anche molto raffinata, devo
0: e
1: dire, come
0: gusti. Raffinata,
1: no?
0: Devo dire, è stato un piacere premiarla.
1: Premiamo te, esatto.
0: Brava.
1: Va bene?
2: Grazie, grazie, siete bravissimi, grazie.
1: Grazie anche tu.
0: Tu di più. Come prosegui il weekend? Che fai finita, insomma, la domenica?
2: No, uscita da lavoro poco fa, quindi...
1: Relax, chill.
2: Sì.
1: Va
2: sì,
1: bene.
2: Sì, sì.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie Euridice. Ciao Euri.
1: Ciao
0: a
2: tutti, grazie,
1: piace,
2: grazie.
0: Ci piace. Mark Hamburg.

0: Sky Full Stars in Coldplay su RDS, sempre con Renzo e con Francesca Romana in questa serata di domenica, così insolita rispetto insomma ai nostri programmi, ai nostri palinsesti.
1: Sì. Però ci piace perché il cervello sennò si abitua alle abitudini, no? E allora invece bisogna un po'
0: scardinarle,
1: uscire dalla comfort zone.
0: Giusto, anche in famiglia,
1: anche
0: perché
1: in famiglia.
0: C'è una cosa che abbiamo scoperto che riguarda il come chiamare i genitori in famiglia. Cioè i genitori si chiamano mamma e papà da che siamo piccoli, in teoria.
1: Sì, veniamo abituati a questo, addirittura insomma le prime parole che si pronunciano sono sempre mamma e papà, per mesi e mesi i nostri genitori hanno detto di mamma, di papà. Ecco, invece siamo partiti da una bella intervista che ha rilasciato Joe Squillo, che ha partecipato insieme a Michelle Masullo a Pechino Express, le due sono arrivate in finale, si può dire? No, avete visto
0: tutti? Spalle!
1: Beh, no,
0: in realtà la finale
1: visto?
0: C'è stata,
1: oh,
0: però
1: appunto.
0: Dobbiamo rispettare anche quelli che non hanno recuperato la puntata.
1: Vabbè,
0: ancora,
1: io non ho detto cosa è successo, però loro ci sono arrivate e hanno raccontato di questo rapporto che hanno. In molti avranno pensato che sono mamma e figlia, se non conoscono bene la vita di Joe Squillo, e invece no, in realtà no, si sono conosciute durante un programma televisivo, entrambe sono entrate nella vita l'una dell'altra per ricoprire un ruolo che a loro mancava in quel momento della loro vita.
0: Esatto, e Michelle in particolare, che è molto più giovane, ha 26 anni, ha detto: per me la figura di Joe Squillo è come se fosse mia madre, l'ho chiamata mamma.
1: L'ho chiamata mamma, Joe Squillo che invece non ha mai avuto, figli, anzi ha detto che per lei è stato un grande dolore, che si è dedicata molto al lavoro e poi si è resa conto che magari poteva fermarsi un po' di più. Ha raccontato che ci è rimasta molto male quando è stata chiamata mamma, le ha fatto molto strano, hanno discusso e non hanno parlato per giorni. Poi invece in realtà le due, io ho scoperto leggendo questa intervista, vivono addirittura insieme. Io non pensavo, invece ecco, hanno questo rapporto d'affetto, d'amore, una famiglia
0: quasi
1: che non è
0: simbiotico, anche
1: biologica,
0: se non è una famiglia biologica,
1: ma in realtà l'hanno creata loro. Però ci è venuto in mente, perché io ce l'ho due amici che chiamano i genitori per nome, e questa cosa secondo me non è così rara, chiamare i genitori per nome.
0: Allora, abbiamo scoperto che in alcuni contesti i genitori scelgono proprio di farsi chiamare per nome, e è fatto per promuovere un rapporto maggiormente amichevole, diciamo, quasi di orizzontalità, cioè di parità.
1: Okay,
0: esatto,
1: okay.
0: E questo può essere in alcune condizioni, in alcuni casi del tutto normale. Io per esempio i miei genitori li ho memorizzati con il loro nome sul telefono.
1: Perché
0: però poi in realtà,
1: però?
0: Boh, non lo so, così da anni è così, però poi li chiamo mamma e papà.
1: Infatti, però quando ti arriva la chiamata tu vedi il nome dei tuoi genitori, per ricordarti che sono anche persone.
0: Ma quello è vero.
1: No, però fa strano, a me fa molto strano. Oppure ci sono magari nonni o zii che chiedono esplicitamente di non essere chiamati nonna, nonno o zia, perché non so, fa anzianità.
0: Da quel investe, diciamo, di un ruolo ancora più istituzionale, più
1: impattante.
0: E invece a volte si è più friendly e quindi si preferisce il nome.
1: Ecco.
0: Il nome
1: allora
0: proprio.
1: Noi vogliamo sapere se nelle vostre famiglie
0: siete un convention.
1: Alcuni di voi magari sono non convenzionali e chiamano i propri genitori col nome, ma soprattutto perché, come è nata questa cosa, se è uno scherzo, se è una cosa che viene esplicitamente chiesto, o se i vostri parenti, qualcuno di loro, vi ha mai detto non mi chiamare nonna, non mi chiamare zia, non mi piace.
0: Esatto.

0: Dai, raccontatecelo al 388-22-388-22 con un messaggio vocale.
1: Yes! Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New Music.
2: RDS. Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Santana Smooth su RDS 6. Basta solo solo ascoltarlo musicalmente per ore, non so, io vado fuori di testa.
1: Lo so, la chitarra di Carlos è praticamente unica al mondo. Allora, pazzesco, siamo alle 10:36. Cose cose strane, nel senso, rispetto alla all'educazione che abbiamo avuto,
0: al canone
1: della famiglia, mamma e papà, ci sono alcune famiglie anche più giovani che stanno insegnando ai propri figli a far chiamare appunto i loro con i propri nomi di battesimo.
0: Sì. E quindi vi abbiamo chiesto se nella vostra famiglia succede o nella famiglia di qualcuno che conoscete, se i genitori vengono chiamati col nome anziché mamma e papà.
2: Ciao a tutti, io, la mia mamma e mio papà li ho sempre chiamati mamma e papà. Solo quando mi fanno incazzare li chiamo per nome, viceversa loro fanno con me. E mia figlia fa con me la stessa identica cosa. È una cosa che trasmettiamo di generazione in generazione.
0: Aspetta, viceversa loro fanno con me, perché sennò solitamente la chiamano figlia?
1: No, credo che, oddio, potrebbe anche
0: figlia. Oppure quando
1: marca più la distanza, forse figlia.
0: Però fateci caso,
1: invece mamma e papà sono più
0: chiamare mamma
1: amorevole.
0: E papà, e loro non ci chiamano figlio o figlia.
1: Hai ragione, questa cosa
0: strano,
1: l'ho pensata varie volte nella vita.
0: Questi sono i pensieri prima di andare a dormire, quelli proprio che dici mi incastro
1: e poi ti addormenti ed è meglio così.
0: 3882 3882, chiamate i vostri genitori col nome.
3: RDS non si ferma mai.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
4: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%. Grandi successi.
5: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passanen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
7: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
8: Nella chat di classe mi minacciavano.
9: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
1: Chiamate i vostri genitori, mamma e papà, con i loro nomi di battesimo.

0: Samurai J, ossessione su RDS 10:45.
1: Allora, stiamo parlando di questa intervista di Joe Squillo. Ha raccontato che con la sua compagna di Pekin Express, mi ricordo adesso il nome,
0: Michelle,
1: però non ricordo il cognome, vabbè. Insomma, loro hanno questa relazione un po' come una mamma e una figlia, ma non sono mamma e figlia, è stata una relazione acquisita. Joe Squillo ha detto: quando mi ha chiamato mamma per la prima volta non le ho parlato per 3 giorni perché mi ha fatto molto strano. E quindi da lì ci è venuto in mente, io ripeto, personalmente ho degli amici che chiamano i genitori col nome, ma ha sempre fatto molto strano, ho sempre pensato che fosse un modo scherzoso, no?
0: Certo, più friendly
1: vuol
0: se vuoi.
1: Vuol dire che
0: però...
1: hai un rapporto molto friendly con i tuoi genitori, però io davvero in tanti anni di amicizia non li ho mai sentiti chiamare i genitori mamma e papà, e mi faceva strano perché io invece i miei li chiamo mappa.
0: Certo, e con vari nomignoli o comunque abbreviazioni simpatiche più o meno affettuose, però ci sono anche alcuni di voi che ci hanno effettivamente confermato questo trend particolare.
1: Sì, che si chiamano i genitori per nome.
2: E mia zia abbiamo 11 anni di differenza, lei è la sorella di mia madre, non ha mai voluto farsi chiamare zia, io l'ho sempre chiamata col suo nome, siamo io Nadia e lei Armida. Ciao RDS!
1: Vabbè, tipo amiche.
0: Sì, quando c'è poca differenza di età, perché magari si può essere figli di genitori che hanno dei fratelli molto più piccoli e quindi di conseguenza si trova ad avere poi pochi anni, no,
1: ma
0: di
1: forse
0: distanza.
1: Forse perché il ruolo di zia magari è un po'
0: impegnativo.
1: È impegnativo,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Diciamo, mi chiamare zia, alla fine siamo coetanee.
0: A volte si cresce insieme proprio per quello, no?
1: Sì.
3: Buonasera, belli.
0: Ciao.
3: Grazie. Li chiamo padre e madre,
1: ecco.
3: E le do del lei.
1: Olà.
0: Addirittura, bello, del questa distanza
3: come lo usavo una volta, il segno di rispetto.
0: Vabbè.
1: Madre.
0: Come la canzone di Cesare Cremonini.
1: Madre e padre, bello, bello, altisonante.
4: Allora, io quando avevo 20 anni ho scoperto che mia mamma ha un secondo nome e da allora, quindi da 10 anni, ho mia mamma registrata sul cellulare con il suo secondo nome. Una cosa divertente,
1: neanche il primo.
4: Forse non tutti sanno, è che al sud, centro-sud, io sono abruzzese, anche i genitori chiamano i figli mamma o papà.
1: Sì.
4: Per esempio, mia mamma quando mi deve chiamare mamma vieni qui,
1: sì.
4: E lo stesso anche papà,
1: sì, perché sarebbe a mamma vieni qui,
0: sì.
1: Amore di mamma
0: lo
1: diventa abbreviato,
0: ti piace questo, papà,
1: a papi, esatto. Cioè, a Roma invece a papino, a mammina,
5: sì, sì. Io ho sempre chiamato mamma e papà,
0: mm-hmm.
5: Poi ho cominciato a chiamare Gianni e Carmela perché ho cominciato a prenderli in giro e da lì sono diversi anni che lo faccio. Tanto

0: che spesso li presento come i miei genitori, poi li chiamo per nome e mi chiedono: ma sono veramente i tuoi genitori? È nata per gioco.
1: Più o meno.
0: Così.
1: Vabbè, io penso che invece in realtà chiamarli per nome è quando hai proprio un rapporto amichevole.
2: Sì, esatto.
1: Giocoso,
2: esatto.
1: Giocoso.
2: Però poi, come ogni rapporto, deve avere le sue distanze.
1: Certo, mai sennò... amici, per carità, no.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Drive Safe, My Smith su RDS. E allora abbiamo chiesto se nella vostra famiglia, se nelle vostre vite, chiamate i vostri genitori per nome, perché, com'è nata questa cosa, cioè c'è chi si è risentito,
1: ci sta,
0: è troppo, sentiamo.
2: Allora ai miei tempi, se dicevi ehi Giovanni, Maria, chiamavi per nome mamma e papà, ti davano una sberla, ti facevano cadere i denti. Bene. Adesso invece la generazione è cambiata, ma ce l'hanno con tutti, è un vizio, perché imparano dagli altri giovanottini o ragazzine. Non c'è più educazione, non c'è più educazione. No, come quella ragazza dice, ma io li chiamo per nome, evidentemente loro non mi chiamano, non mi dicono figliolo, quello che sia. Ascolta, mamma e papà è sempre mamma e papà, no. Tu sei sempre figlio o la figlia. Giusto. Stop, rispetto.
1: Distanza. Ciao, ragazzi. Già, okay. Vabbè, rispettiamo anche noi.
0: Il figlio o la figlia lo hanno chiamato per nome una volta per giocare e non lo hanno fatto mai più. Lui mi dà l'idea di avere le mani di Cannavacciuolo. Non so perché lo immagino così.
1: Ti dà una pacca sulla spalla. Adios.

0: principali di questa domenica, l'attualità, sentiamo.
1: L'auto sui passanti a Modena si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati. Il 31enne italiano di origine nordafricana fermato per strage e lesioni aggravate. In quattro in gravi condizioni, oggi in ospedale la visita di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. Donald Trump torna a minacciare l'Iran, si muova o non ne resterà nulla, scrive il presidente americano sul suo social. Alle Maldive è giunto il team di esperti finlandesi per le ricerche che riprenderanno domani degli altri quattro italiani che hanno perso la vita in una immersione a Malpensa, intanto i 20 connazionali che facevano parte del gruppo. Lo sport a tennis, dopo 50 anni un italiano trionfa al Foro Italico, Jannik Sinner vince la finale degli internazionali di tennis battendo 6-4, 6-4 il norvegese Ruud, Bolelli e Vavassori si aggiudicano il doppio. Penultima di campionato in Serie A, festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, alla Roma il derby, cade la Juve fuori dalle prime quattro, vincono anche Milan, Como, Bologna, Lecce, Cremonese e Cagliari. MotoGP di Gianantonio vince a Montmeló davanti ad Aldeguerre e Bagnaia, gara con due incidenti, frattura alla clavicola e lesione ad una vertebra per Alex Marquez. Questa è RDS.
2: Sono le 23 insieme in questo 17 maggio, domenica sera, con Renzo Di Falco, Francesca Romana D'Andrea, Gigi Carrozza in regia e tutti voi dall'altra parte, ma dall'altra parte figurato, capito?
3: È una bellissima community che noi ci immaginiamo connessa attraverso la televisione 265 digitale terrestre RDS Social TV, attraverso l'app, attraverso l'app mobile della Social TV, il digital, cioè tutto, insomma tutto quello che riguarda il DAB, il sito,
2: se siete
3: l'FM.
2: In giro per l'Italia, per il mondo, insomma dagli altoparlanti, dalla filodiffusione.
3: Filodiffusione.
2: Tu pensa averli tutti qua nello studio?
3: No, non c'entrerebbe.
2: No, sarebbe pazzesco.
3: Sì?
2: Sì, fare un po' a turni.
3: Ah, a turni va bene.
2: Fighissimo.
3: È una bella idea questa.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente con Achille Lauro su RDS. Allora, oggi è stata una giornata storica perché Jannik Sinner ha trionfato agli internazionali di tennis d'Italia, insomma, a Roma e

0: ha raggiunto in qualche modo dopo 50 anni Adriano Panatta, 50 anni che non vinceva un italiano internazionale.
1: Allora dirò una roba così un po' strong, io non ho avuto modo di vederla. Però sapevo che avrebbe vinto lui, quindi quando poi ho acceso
0: sulla fiducia, ma sì,
1: ho acceso sulla premiazione, l'ho visto premiato, ho detto vabbè dai, si sapeva tra
0: virgolette. Diciamo che insomma c'erano un po' di dubbi,
1: perché sta vincendo tutto ed è fantastico così.
0: È allora, il numero uno of the world.
1: C'è una cosa che hanno notato in molti nella semifinale con Medved, una roba che è diventata virale, è un video in cui Sinner praticamente ad un certo punto, secondo set, si ferma fisicamente e respira in maniera affannosa.
0: E noi pensiamo, c'ha avuto un attacco di panico.
1: Tutti hanno commentato in TV, anche la Pennetta ha detto, credo stia avendo un attacco di panico. In realtà poi c'è chi ha reso questo momento virale e ha spiegato che si tratta di un tipo di respirazione. Lui stava hackerando il suo sistema nervoso in diretta mondiale, perché che è successo? È tutta una roba molto scientifica. Lui attraverso quella respirazione stava utilizzando il diaframma come un interruttore meccanico per stimolare il nervo vago. Il nervo vago è il freno del sistema nervoso. Uh-huh. Quando lo attivi con questo tipo di respirazione diaframmatica forzata, succedono tre cose: i battiti cardiaci scendono, il cortisolo si abbassa e l'amigdala riceve il messaggio nessun pericolo.
0: Ma si è laureata in medicina in 5 secondi.
1: No, ma che io ho letto tutto.
0: No,
1: però
0: sei incredibile, però
1: lui è stato abituato ad hackerare il suo sistema nervoso quando va in blackout, mm-hmm. quando il suo corpo e la sua mente gli mandano il segnale basta, time out, fermiamoci, sto crollando. Lui attraverso questo tipo di respirazione riesce ad hackerare il sistema nervoso e a ricominciare da capo, e infatti poi ha vinto.
0: Quindi è una sorta di allenamento della mente, che comunque un grande campione come lui, fisico ma anche parte ovviamente
1: fanno tantissimi atleti, si chiama reset vagale.
0: Esatto, e che riesce appunto a non far cadere nel tranello del panico che prenderebbe a chiunque di noi comuni mortali, ma che non piglia il numero uno al mondo.
1: Hai capito? Anche la stanchezza, però vedi, il suo allenatore è forte anche in questo, l'avrà sicuramente allenato. Oppure non so, magari si è visto un tutorial su YouTube.
0: Ma non credo, la vedo dura che sia riuscito a fare questa roba di grande autocontrollo solo con un tutorial.
1: Ce lo vedo, che diceva fammi andare a vedere come posso hackerare il mio sistema nervoso. Comunque si chiama reset vagale.

0: volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh.
1: Ci sono tante
0: RDS.
1: Cose che vorrei capire. Come può un imprenditore multimilionario decidere di acquistare un'isola delle Filippine? E fin qui, voglio dire, vabbè, ok.
0: Magari fosse.
1: Ma governarla con l'IA. Cioè decidere comunque di fare un esperimento social tech.
0: Quindi qualsiasi cosa deve fare all'interno di questa isola chiede all'intelligenza artificiale. Tipo, dovrei piantare delle palme?
1: Sì, diciamo in maniera un po' più complicata. Spera di popolarla grazie all'utilizzo dell'AI e di farla governare dall'intelligenza artificiale, quindi da un ente che viene percepito superiore, non da diciamo da un potere umano, comune e democratico. È una cosa un po' particolare.
0: Vabbè,
1: secondo me, insomma,
0: è,
1: di questo passo
0: è solo lì in quest'isola.
1: Ma lui l'ha solo comprata, mica ci vive,
0: non
1: che gli frega.
0: Vive.
1: Ecco appunto.
0: Okay.
1: Però insomma, attenzione perché anche da questo punto di vista
0: è preoccupante.
1: Con questi esperimenti
0: è una persona monitorata, questa persona o
1: guarda,
0: gira a piede libero?
1: Non lo so, è un americano, si chiama Dan Thompson.
0: Ok, seguiamolo. Monitoriamolo.
1: Sì.
0: Come si chiama?
1: Tanto tu c'hai sta laurea in medicina che hai preso poco fa con Sinner.
0: Io ti

0: su RDS. Allora, domenica
1: abbiamo
0: sera abbiamo Closer, quasi Closer.
1: No.
0: Domenica sera ovviamente non possiamo non parlare di musica, c'è una novità di cui vogliamo parlare a livello musicale.
1: Sì, perché insomma, quest'anno cadono i 25 anni da un evento.
0: Bravo, mi piace misterioso.
1: Molto misterioso, sì. Perché prima che vi svegliamo questa cosa c'è poi la sequenza mixata.
0: Esatto, quindi mi piace.
1: Ancora di più.
0: Sì, di più, sì.
1: Come Saif, mi piace tanto.
0: Sì.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
0: 25 anni di anniversario da un fatto particolare.
1: Rilevante per lui, per la sua vita, per la musica italiana, e ne parliamo tra poco.
0: Dopo la sequenza mixata, quindi godetevela tutta.
2: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.

0: sei la più bella del mondo con Raff su RDS 11.36. La canzone di Raff non era una mia espressione così.
1: Okay.
2: Francesca, tu sei la numero uno, vai benissimo così.
1: È il così che mi fa fare delle domande. Capito?
0: Ragazzi, dopo avremo anche un'interazione con la I di Francesca Romana D'Andrea, quindi avremo un'intervista doppia fra
1: onorata.
0: Francesca e Romana, la sua versione digitale.
1: Non è un caso se ho un doppio nome, capito? Mia mamma aveva previsto tutto, ha insistito tanto, Francesca Romana, non Francesca.
0: Allora, state con noi perché fra poco ritorna una canzone che abbiamo tutti amato, che ha rivelato il talento di un grande artista italiano, e ritorna in una versione riveduta e corretta, se vuoi.
1: Sì, anche voluta fortemente dallo stesso artista.
0: Stavo per dire corretta e sbagliato, perché non è che fosse
1: scorretta.
0: Diciamo riveduta e
1: 2.0, dai.
0: Però 2.0 mi piace.
3: Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese è un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
4: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
5: Nella chat di classe mi minacciavano.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
7: RDS, fra poco un anniversario importante di una canzone che è uscita

0: Sabrina Carpenter, Where Did You Get Hot? Su RDS, adesso si parla di musica italiana.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
3: Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica?
4: Che anno è questo?
0: Oggi. Che anno è? 2026.
4: E quindi quanti anni sono passati dal 2001?
0: Beh. 25.
4: Oh, meno male, ci siamo, ce la facciamo senza calcolatrice. E beh, per festeggiare i 25 anni di un pezzo cult assoluto come Perdono, Tiziano Ferro proprio in questi giorni, all'inizio di questo weekend, ha pubblicato una rivisitazione di Perdono con una partecipazione straordinaria, quella di Lazza, che arricchisce il pezzo con una strofa inedita e anche molto intensa, in una produzione che diventa poi molto attuale e anche un ponte pop fra Urban e due artisti che si conoscono da tempo, proprio come ha ricordato.
0: Mamma mia, che bella questa Tiziano. Cosa, ponte pop, mi fa proprio immaginare, capito?
4: Sì, questo mondo, non come quello di Messina, dello Stretto. Lazza mi scrisse quando ancora ero un ragazzo che stava iniziando a farsi largo nel mondo della musica, ha raccontato Tiziano. Era un mio fan e, diciamo, ci siamo scambiati dei messaggi su Instagram. Tiziano racconta poi, di lui mi colpiva non solo lo stile rap, ma anche il fatto che fosse un ottimo musicista. Quando poi l'ho visto sul palco di Sanremo, sono rimasto ovviamente stupito in maniera positiva, era uno dei pochi artisti sempre in nota e il pezzo suo era bellissimo. E quindi per Lazza, Perdono invece è un pezzo generazionale, capace di passare di madre in figlio proprio fino ad oggi, come tutti lo conosciamo. E per quanto riguarda la sua strofa, Lazza ha detto che è stato impegnativo perché sapeva di toccare, di mettere in mano a un brano che è comunque un colosso della musica italiana.
0: È vero, e questo è quello che è uscito fuori.

0: sì,
1: bella,
0: funziona,
1: mi piace, voglia di riascoltarla
0: di
1: tutta. Bella, bella, bella. Allora, i due hanno anche registrato il videoclip insieme a Los Angeles. Pensa tu, Lazza, che è andato così, è andato a Los Angeles.
0: Perché Tiziano non voleva quell'effetto un po' posticcio, finto, delle due interpretazioni,
1: delle due versioni anche paragonate. Sì. Ha detto facciamo qualcosa di completamente nuovo, fighissimo. E dai, bello, mi piace, mi piace. Ci sono anche delle novità che riguardano il nuovo album. No, in realtà un nuovo estratto, nel senso ha fatto una versione deluxe, sì, di Sono un grande, disponibile dal 22 maggio, il giorno del mio compleanno.
0: Vedi, non è un caso.
1: E poi ci sarà il nuovo tour Stadi 26, presto in Europa, nel mondo, in Italia, ovunque.
0: Sì, e non vediamo l'ora di vedere live Tiziano.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You. Insieme a te.
3: Insieme a te.
2: Dove c'è musica.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Elisa, amore è.
4: Amore è. Lasciarsi vivere. Lasciarsi prendere. Lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.

0: di te.
1: Farfalle nello stomaco con Cioffi e Noemi sull'unica 100% grandi successi RDS con Renzo e con Francesca.
2: Sono contenta per Cioffi, un bel tipo.
1: Sì, poi è insomma uno dei nostri amici talent di RDS Next.
2: È vero,
1: no?
2: RDS Next, perché ha aperto tantissime volte l'RDS Summer Festival.
1: Giusto, a proposito di RDS Summer Festival, quest'estate si prospetta un'estate davvero ricca, 14 giugno, con la prima data, ci sono quattro tappe.
2: Mamma mia,
1: che
2: ragazzi,
1: seguiremo.
2: Ci siamo praticamente.
1: Ci siamo, tu andrai?
2: All'RDS Summer Festival? Vediamo, mi devo organizzare.
1: Ecco, la donna è impegnata, capito?
2: Vediamo, da fare. Così me lo voglio tirare un po', vediamo. Vabbè,
1: per tutte le informazioni le trovate su rds.it e su RDS Summer Festival.
2: Non credo che resteranno senza pubblico senza di me, no?
1: Ah, non lo so, c'è gente che viene solo per te apposta, che si fa i chilometri per vederti.

0: comico Post Malone su RDS in questa serata insieme, ci avviciniamo ormai alla mezzanotte, quindi comunque alla nuova settimana e al lunedì. E che faremo poi nella prossima ora?
1: Eh beh, adesso ci organizziamo un attimo, stavamo discutendo fuori onda, quindi adesso siamo entrati in onda
0: così sembra una cosa molto accesa.
1: No, facendo finta così di andare d'accordo, ma in realtà stavamo facendo a capelli.
0: Ma non è vero che si fa.
1: No, vabbè, riguardo Post Malone volevo dire che questa è veramente una stagione importante per i nuovi album, perché anche Post Malone è un nuovo album.
0: Sì, ce ne sono tanti, noi le novità ve le raccontiamo sempre.
1: Hai capito?
0: Vero?
1: Bravo. Qui ti volevo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotional Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Cristiano Di Cosimo, buonasera, ben ritrovato.
3: Buonasera a tutti.
2: Siamo andati in redazione RDS, pronti ad ascoltarti con le news.
3: L'auto sui passanti a Modena, 4 persone in pericolo di vita in ospedale, non risponde ai magistrati. Il 31enne italiano di origine nordafricana fermato per strage e lesioni aggravate. Non si tratta di terrorismo, afferma il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di fatto legato al disagio psichiatrico. L'Iran si muova o non ne resterà nulla. Donald Trump torna a minacciare la Repubblica Islamica sul suo social. Alle Maldive il team di esperti finlandesi per le ricerche degli altri italiani morti durante un'immersione. Si cercano ancora 4 corpi giunti a Malpensa, intanto i 20 connazionali che facevano parte del gruppo. Lo sport, tennis, un italiano trionfa al Foro Italico 50 anni dopo. Adriano Panatta, Jannik Sinner batte il norvegese Ruud 6-4, 6-4 nella finale degli internazionali d'Italia. Bolelli e Vavassori si aggiudicano il doppio. Serie A, penultima giornata, festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, alla Roma il derby, cade la Juve che è fuori dalle prime 4, vincono Milan, Como, Bologna, Cagliari, Salvo, Lecce e Cremonese, Salentini e Grigiorossi in corsa per la salvezza. MotoGP di Giannantonio, trionfa al Montmeló, 2 incidenti in gara, frattura alla clavicola e lesione ad una vertebra per Alex Marquez, in ospedale anche Zarco. Ciclismo, il danese Vingegaard conquista la 9ª tappa del Giro d'Italia e Eulalio si conferma maglia rosa. Questa è RDS.
4: Signore e signori, buon lunedì!
2: Era
4: da tanto che non dicevo questa cosa, mi piaceva molto.
2: È vero,
4: passo,
2: è lunedì.
4: Il cambio di passo, il cambio di giorno, insomma.
2: Sì, è lunedì con Renzo Di Falco, Francesca Romana D'Andrea, JJ Carrozzo che ci segue dalla regia. Ha detto che non va via, lui ha detto fino a luna resto con
4: ma certo
2: voi.
4: Ma certo che ci lascia da soli.
2: Mi sacrifico.
4: Ma assolutamente sì, con piacere.
2: Lo faccio io. Allora, vi vorrei ricordare
4: che vorrei vedere te a mixare le sequenze, cioè insomma.
2: No, non mi ci vedi.
4: Ma oddio. Vedi, ecco, questo è già l'inizio del suo sciopero. Vedi, appena accenno a dire qualcosa di riguardo, vabbè.
2: Allora, è ufficialmente iniziata la settimana delle nuove regole per i monopattini, ve lo ricordiamo.
4: Sì, grazie
2: perché,
4: per ricordarcelo ancora.
2: Quindi casco, assicurazione,
4: sì. Queste cose. Ma per chi lavori? Per il Ministero dell'Interno?
1: Sì. Ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con il successo.

0: Hi, Nico Santos su RDS a mezzanotte 9, buon lunedì 18 maggio, sempre in diretta con Renzo e con Francesca Romana.
1: Bravo, allora grazie. Mi dà fastidissimo brava, quanto è fastidioso.
0: Sì, perché non me lo merito.
1: No, nel senso che sembra quasi sarcastico, capito?
0: Sì, ovvio.
1: Va bene, invece non
0: lo è. Se dicessi bello è meglio,
1: bello,
0: vero?
1: Bello.
0: Quanto tempo impieghiamo nella vita per farci belli?
1: Quanto spende Renzo Di Falco in un anno per la sua bellezza?
0: Oh,
1: sentiamo.
0: Milioni di euro che non ho. Ma perché? No, ma che in un
1: fateli
0: anno,
1: ridare.
0: In,
1: no,
0: una vita, in una vita quanto spendiamo, beh, più o meno ognuno di noi, beh, dipende da quanto sei, diciamo, quanto ci tieni.
1: Quanto ci tieni,
0: ok?
1: Infatti,
0: perché
1: è vero,
0: insomma, c'è tutta una serie di cose, per esempio parrucchiere, barbiere, ecco, quello in una vita ti costa tra i 60 e gli 80 mila euro, ok?
1: In una vita intera.
0: In una vita intera.
1: Ah,
0: poi,
1: si può fare.
0: Una vita media, insomma. Skin care.
1: Ok, prodotti, pulizia del viso varia.
0: Tra 30.000 e 50.000.
1: Io di più.
0: In una vita.
1: In un anno.
0: Anche perché
1: no, sono
0: prodotti
1: scherzando.
0: Che costano comunque.
1: Sono prodotti che costano.
0: Due cremine sono 40-50 euro.
1: Dipende come scegli.
0: Quelle
1: non
0: coreane,
1: posso citare i brand.
0: No, non si può fare.
1: Ok.
0: Per vestire, quindi per tutto ciò che riguarda l'abbigliamento, qui si alza, signori, tra i 100.000 e i 150.000 euro.
1: Oddio,
0: in una
1: sì,
0: vita.
1: L'anno.
0: In una vita.
1: In una vita, ok.
0: Però se sommiamo tutte le cose che compriamo, più o meno fashion addicted possiamo essere, ma
1: certo,
0: insomma.
1: Certo.
0: Poi uno mi dice, ovviamente è una media, uno mi dice no, ma a me non frega nulla, io sono abbastanza
1: così, ho tre
0: standard, frugale, uso sempre quelle, però insomma si
1: che
0: fa
1: sono
0: una
1: i meglio
0: stima.
1: Vestiti poi, facci caso, perché quelli che hanno quattro vestiti sono i vestiti meglio
0: stanno
1: di tutti.
0: Sempre bene, diciamo,
1: sempre ogni vestiti
0: ogni
1: bene, sì.
0: Palestra e tutto quello che riguarda il fitness e l'allenamento tra i 20.000 e i 40.000 euro, ecco, questo io forse un po' meno.
1: C'è un club che 20.000 li fa pagare solamente
0: all'anno.
1: In un anno,
0: sì,
1: anche qui non cito il brand.
0: E poi sempre questo riguarda ovviamente le donne, make up e cosmetici, anche se poi noi uomini siamo molto più portati ultimamente, no? Anche verso
1: provare,
0: i cosmetici, a provare, esatto. Comunque tra i 15 e i 50.000 il range è molto più, cioè la media insomma è più difficile da ricostruire perché insomma, dipende proprio da quanto uno poi, dai prodotti che compra. Perché
1: mi
0: c'è
1: scusi, il sì, design per casa, non so, arredamento?
0: No, questa è la cura di sé e la, diciamo, la propria immagine, anche i dentista e tutto quello che riguarda l'estetica, certo, del sorriso, tra i 10 e i 30.000, secondo me è un po' poco invece.
1: No, mi viene da dire che tanti spendono per vestirsi, no? Scusa, mi è venuto più in mente, io vedo tante ragazze ben vestite che spendono tanto, però poi hanno i baffi.
0: Vabbè,
1: allora
0: cioè,
1: dico,
0: fai ragazzi, una media, cerca di andare più dall'estetista.
1: No,
0: meno
1: da... ma si può fare anche a casa,
0: no,
1: da sole.
0: Poi possiamo
1: però
0: dire.
1: Mi fanno sempre molto sorridere, le vedo così curate nell'abbigliamento,
0: sì,
1: poi però capito.
0: Però ci si può vestire bene anche senza spendere un sacco di soldi, questo,
1: esatto,
0: voglio dire.
1: Sì.
0: E per chiudere questa classifica,
1: se si trovano bene con i baffi è giusto che li tengano.
0: Cioè è vero. Tutto quello che riguarda accessori e profumi tra i 20 e i 40.000 euro in una vita, diciamo così.
1: Caspita, mamma, sono rimasta.
0: Ce l'hai tutti questi soldi adesso?
1: Sì, sì.

0: Taylor Swift su RDS, chissà quanto hanno speso nella loro vita Elizabeth Taylor e Taylor Swift per la bellezza. Insomma, Taylor Swift prosegue.
1: Sì, effettivamente
0: allora,
1: sì.
0: Mi scusi, i nostri ascoltatori,
1: prego,
0: ci chiedono,
1: sì,
0: quanto si spende mediamente nella propria vita.